On the Road Again è un brano che ha segnato un'epoca musicale. Ad interpretarlo e a farne un successo mondiale è stata la mitica band californiana dei Candid nel loro album d'esordio del 1968. È stato composto da Floyd Jones, un chitarrista afroamericano famoso nel circuito dei Chicago Blues degli anni 50, e da Alan Wilson, cantante, chitarrista ed armonicista bianco, uno dei fondatori della band e grande appassionato del blues delle origini. Jones aveva registrato nel 1953 un brano intitolato On the Road Again, che riprendeva sia nel testo che nella musica il famoso Big Road Blues di Tommy Johnson, una vecchia registrazione del 1928. In quegli anni capitava spesso che gli artisti firmassero brani già conosciuti e portati al successo da altri bluesmen. Forse perché il blues è sempre stato un genere musicale che attingeva dalla tradizione popolare e dalle canzoni considerate di public dominion. On the Road Again diventò subito l'inno di una stagione musicale, di anni indimenticabili per un'intera generazione di giovani, amanti della libertà, dell'avventura e dei grandi raduni all'insegna del Peace, Love and Music, come quello di Woodstock nell'estate del 1969. Chiudiamo gli occhi e gustiamoci On the Road Again. Loro sono gli indimenticabili Candid.

0: e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa. E complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio, che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto, nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, della, diciamo, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione. Ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
3: Telecamere in tutta la casa, lei dice che ero i figlioli!
4: Volkswagen Veicoli Commerciali presenta Il Bar del Lunedì, il video podcast condotto da Paolo Noise, in cui diamo vita alla più grande terapia di gruppo per artigiani di tutta Italia.
5: Ci sono i clienti appunto che fanno delle richieste...
6: Sì, possibili.
7: Ma lei è sicuro che è dritto?
8: No, ma devi farlo così.
9: Io non lo direi a un uomo di 1,90 m.
4: Ogni lunedì un nuovo episodio. Ascolta subito Il Bar del Lunedì.

Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.

0: anche quando non sa la risposta.
1: Certo, ma noi donne abbiamo ragione a prescindere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ecco appunto, a volte l'intelligenza artificiale fa la stessa cosa. Quando una AI come ChatGPT risponde, non cerca la verità come farebbe una persona.
1: E allora cosa fa?
0: Cerca la parola o la frase che statisticamente ha più senso per quella risposta.
1: Quindi costruisce una risposta pezzo dopo pezzo. E questo dove diventa un problema?
0: Quando non ha informazioni sufficienti o quando l'argomento è poco chiaro.
1: In pratica si trova in difficoltà.
0: E invece di dire sempre non lo so, può generare una risposta che sembra corretta.
1: Anche se non lo è.
0: Proprio così.
1: Ed è quello che chiamano allucinazione.
0: Esattamente.
1: Nome curioso.
0: Eh sì, perché il sistema produce informazioni che sembrano reali, ma in realtà non esistono.
1: Tipo?
0: Libri mai scritti, citazioni inventate o fatti presentati con grande sicurezza, ma completamente sbagliati.
1: Quindi il problema non è solo l'errore.
0: No, è la sicurezza con cui viene detto.
1: Un po' come certi conoscenti alle cene.
0: Ecco, stavo pensando proprio la stessa cosa. Pensa che a volte l'AI può persino inventare i nomi di studi scientifici, indirizzi web o riferimenti che sembrano perfettamente plausibili.
1: Quindi non sempre basta che una risposta sembri professionale.
0: Esatto, perché una frase ben scritta non è automaticamente una frase corretta.
1: Questa dovremmo incorniciarla.
0: Anche perché più l'argomento è specifico, più può essere difficile accorgersi dell'errore.
1: E lì rischiamo di fidarci troppo.
0: Proprio per questo molte aziende stanno lavorando su rendere i modelli più affidabili e trasparenti.
1: Quindi allucinano meno?
0: Esatto, in molti casi sì.
1: Però il rischio non è sparito.
0: Assolutissimamente no.
1: Per questo, quando si cercano informazioni importanti, conviene sempre verificare le fonti.
0: Ma certo, specialmente per salute, soldi, lavoro e questioni legali.
1: Insomma, usare il cervello resta una tecnologia molto attuale.
0: E ancora è senza abbonamento mensile.
1: Sai qual è la cosa più interessante? Quando un essere umano inventa qualcosa, spesso lo chiamiamo errore.
0: O fantasia.
1: E quando lo fa un'intelligenza artificiale, lo chiamiamo allucinazione.
0: Sì, è perché suona molto più cinematografico.
1: Alla fine la domanda è questa.
0: Dai, sentiamo.
1: Vi fidate di più di una risposta data con sicurezza?
0: Oppure vi fidate di più quando qualcuno ogni tanto ha anche il coraggio di dire «Dai, non lo so!» Perché forse l'intelligenza non sta solo nel rispondere, ma anche nel sapere quando fermarsi. Ma per oggi era tutto. Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: 2007 bar, FM barra diagonal alterradio, algo de...
1: Von 7 bar FM Alter Radio All Go Day.
0: From 7 bar punto FM barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 bar punto FM Alter Radio All Go Day.
0: From 7ba.fm / Alter Radio All Go Day.
3: Eccoci, siamo arrivati, ben trovati a tutti su All Go Day, c'è Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e a tutte le oltre 80 radio collegate. Poi non capisco perché continuiamo a dire 80 se abbiamo di gran lunga superato i 100, ma il nostro direttore Chico Catanacci dice di fare così e di dire così e noi obbediamo. Oggi saremo dolcissimi, perché direte voi, non lo sai mai? No, non lo siamo mai, scherzo ovviamente. Oggi parliamo di dolcezza, una parola che ci fa pensare subito a qualcosa di fragile, quasi di indifeso, qualcosa che in questo mondo che corre a mille all'ora e che spesso ci chiede di essere d'acciaio rischia di essere calpestato. E invece oggi vogliamo ribaltare questa prospettiva. La dolcezza, attenzione, non è assenza di carattere, tutt'altro, è una scelta consapevole di accoglienza. Lo scrittore Kureishi ha detto una cosa bellissima: la dolcezza è una forma di resistenza in un mondo che sta diventando sempre più duro. Dal punto di vista del carattere, essere dolci non significa dire sempre di sì o non avere confini. Significa scegliere l'empatia come filtro per guardare gli altri e la capacità di disarmare chi ci sta di fronte senza bisogno di aggredirlo. Ma come reagisce il nostro corpo quando incontriamo questa qualità? C'è una spiegazione scientifica dietro quel senso di calore che proviamo? Lo scopriremo, ma tra pochissimo, perché adesso voglio farvi ascoltare una canzone bellissima.

Angelina Mango ancora una volta ha fatto colpo con i suoi duetti, questa volta insieme a Marco Mengoni e il loro canto d'amore. Noi parlavamo di dolcezza, lo ammetto, per molti può sembrare un argomento puramente astratto e poetico, invece la scienza ha un sacco di cose da dire al riguardo. Esiste, pensate, una vera e propria biologia della dolcezza. Quando ci comportiamo in modo dolce o riceviamo un gesto affettuoso, il nostro cervello rilascia una cascata di neurotrasmettitori. Il re indiscusso è l'ossitocina, nota come l'ormone dell'attaccamento e dell'amore. Uno studio della Emory University ha dimostrato che alti livelli di ossitocina riducono drasticamente i livelli di cortisolo, ormai se ne parla tanto, dell'ormone dello stress, e abbassano la pressione sanguigna. In pratica, la dolcezza fa bene al cuore, riducendo i rischi cardiovascolari. Non solo, entra in gioco anche il circuito della dopamina, il neurotrasmettitore della ricompensa. C'è un fenomeno scientifico chiamato Helper's High, l'euforia di chi aiuta. Quando siamo dolci e gentili con qualcuno, il nostro cervello prova lo stesso identico piacere di quando mangiamo il nostro cibo preferito o vinciamo un premio. Siamo dunque biologicamente programmati per essere dolci. Ma allora, perché a volte nelle relazioni questa qualità ci fa paura? Sentite questo capolavoro eccezionale, Roy Ivers, In Your Name.

0: Rivers in Your Name. E noi parliamo di dolcezza, perché di quello stiamo parlando oggi. Quali sono i veri pro e contro di essere una persona dolce? Partiamo dai pro. Nelle relazioni di coppia, l'alleato segreto della dolcezza è la responsività. Uno studio ha confermato che la reattività dolce e attenta del partner è il fattore numero uno per la stabilità a lungo termine di una relazione. Crea infatti uno spazio sicuro in cui l'altro può calare la maschera. Mentre passando ai contro, dobbiamo essere onesti, c'è un grande rischio l'effetto Zerbino o in termini più psicologici la codipendenza. Se la dolcezza infatti diventa un modo per compiacere gli altri a tutti i costi per paura di essere rifiutati, smette di essere una virtù e diventa una trappola. Le persone dolci rischiano di attirare personalità manipolatorie o narcisistiche che scambiano la morbidezza per vulnerabilità da sfruttare. E allora, il segreto? La dolcezza deve sempre camminare a braccetto con l'assertività. Io sono dolce con te, ma so dire di no se superi il limite. E qua caliamo tutte le maschere.
1: Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osare.

0: Niente è così forte come la dolcezza, niente è così dolce come la vera forza, lo scriveva il filosofo e poeta Emerson. La prossima volta che pensate di nascondere il vostro lato più morbido per paura di sembrare deboli nel lavoro, in amore, nella vita di tutti i giorni, ricordatevi che state rinunciando a uno strumento evolutivo potentissimo. Essere duri è facile, lo sanno fare tutti, essere dolci richiede coraggio. Grazie per essere stata con me in questo speciale Olgo Day. Voi da che parte state? Siete per la linea morbida o per quella dura? La linea torna alla redazione di 7va.fm, grazie a tutte le radio che ci hanno trasmesso.
1: From 7va.fm/altiradio, Olgo Day. Olgo Day. From 7va.fm/altiradio.

Il segretario della NATO rivela 500 aerei statunitensi decollati dall'Italia per supportare l'operazione in Iran. Poi l'alleanza chiarisce, Roma ha attuato gli accordi bilaterali. Le parole di Rutte suscitano stupore al nostro Ministero della Difesa, che parla di voli esclusivamente logistici. Opposizioni all'attacco chiedono a Meloni di riferire subito in Parlamento. Intervista di Sky TG24 all'ambasciatore americano in Italia, Meloni dice è una leader, ha fatto un lavoro eccellente, ma da Washington Trump insiste sono deluso dall'Italia. Le potenze militari europee si riuniscono a Berlino per discutere il sostegno all'Ucraina, sul tavolo anche l'inasprimento delle sanzioni contro la Russia. Tragedia in Versilia, un uomo ha sparato con un fucile alla moglie e al figlio al termine di una lite, poi si è rifugiato sul tetto della sua abitazione e lì è stato fermato dalle forze dell'ordine. Il caldo non dà tregua, in Italia come in Europa, domani saranno 17 le città da bollino rosso, in Francia decine di morti per annegamento, massima allerta anche nel Regno Unito. Da Berlusconi allo sceicco Altani, trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza del Cavaliere in Sardegna, le indiscrezioni parlano di una cifra sui 350 milioni di euro. I mondiali si entra nel clou della fase a gironi, fra stasera e stanotte previste 6 partite, sono già 7 le nazionali qualificate ai 6.

meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi, mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva 50enne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyo, il fumettista.

anche questa volta siamo arrivati anche al poker. Quarto appuntamento della settimana di Almanacca. E la bella notizia è che domani è venerdì. C'è il profumo di una pagina riservata alla posta qui nei nostri aggiornamenti di Almanacca. Ma sapete che comunque intanto rispondiamo a tutti coloro che ci raggiungono sulla pagina 7 va Almanacca. E la nostra risposta, oltre che digitata in rete, è anche e soprattutto qui ed in musica. È noto infatti che aspettiamo di conoscere quali sono le date cui tenete di più. Festeggeremo il Rosa Shocking qui su Almanacca. Ben trovati in antenna da...

Più frigoteo serve a che non è facile conquistare l'amicizia di un gatto. Vi concederà la sua fratellanza se mostrerete di meritarne l'onore, ma non sarà mai alle vostre dipendenze.

Oggi vi parlo di una ricetta perfetta: budino di mela. Componenti: 450 g di mele, 200 mm di latte di soia o latte di riso, un pezzo di radice di zenzero, succo o scorza di limone, un pezzo di stecca di cannella. Lavate le mele, sbucciatele e tagliatele a pezzi piccoli. Raccogliere le mele in una casseruola. Aromatizzare con cannella, zenzero, scorza di limone e aggiungete a piacere lo zucchero. Portare a cottura il tutto e unire metà circa della bevanda di riso. Cuocere il composto per una decina di minuti. Quando le mele sono morbide, ridurle in purè. Trasferire la vellutata di mele cotte nella stessa pentola. Quando il composto bolle, trasferirlo in coppette monoporzione e lasciare raffreddare in frigo. Servire i budini di riso freddi come dessert, merenda o da degustare a colazione. Per Albert Camus l'amicizia è un passo dopo l'altro. Non camminare dietro a me, potrei non condurti. Non camminarmi davanti, potrei non seguirti. Cammina soltanto accanto a me e sii mio amico.

un po' per gioco, un po' per curiosità. Il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, periodo di intensi sentimenti. Toro, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Gemelli, pianeti favorevoli, tutto semplice. Cancro, armatevi di pazienza. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Bilancia, in amore, torna il sereno. Scorpione, momento di buone notizie per voi. Sagittario, periodo di conquiste. Capricorno, luna favorevole. Acquario, è un periodo speciale per voi. Pesci, le stelle vi sorridono. Ideato e creato da Dimitri Costa al microfono, Tommaso Calvani alla tastiera e Paolo Sinifredi al basso, il progetto musicale vanta la partecipazione di artisti nazionali ed internazionali, il rock alternativo dei Terra Madre.

Preparate almeno mentalmente le vostre prossime vacanze. A me piace pianificarle con una tazzina di Ancto Caffè ed ho già qui il mio parabens. Ed a proposito di turismo, Barbara Daniels ci ricorda che la vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio. Rappresenta, a mio avviso, una delle canzoni d'amore più intense.

Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, allungheremmo almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca. Albert Hubbard è irriverente, ma di sicuro incontestabile quando dice: non prendere la vita troppo sul serio, non ne uscirai vivo.

0: sempre, anche quando non sa la risposta.
1: Certo, ma noi donne abbiamo ragione a prescindere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ecco appunto, a volte l'intelligenza artificiale fa la stessa cosa. Quando una AI come ChatGPT risponde, non cerca la verità come farebbe una persona.
1: E allora cosa fa?
0: Cerca la parola o la frase che statisticamente ha più senso per quella risposta.
1: Quindi costruisce una risposta pezzo dopo pezzo. E questo dove diventa un problema?
0: Quando non ha informazioni sufficienti o quando l'argomento è poco chiaro.
1: In pratica si trova in difficoltà.
0: E invece di dire sempre non lo so, può generare una risposta che sembra corretta.
1: Anche se non lo è.
0: Proprio così.
1: Ed è quello che chiamano allucinazione.
0: Esattamente.
1: Nome curioso.
0: Eh sì, perché il sistema produce informazioni che sembrano reali, ma in realtà non esistono.
1: Tipo?
0: Libri mai scritti, citazioni inventate o fatti presentati con grande sicurezza ma completamente sbagliati.
1: Quindi il problema non è solo l'errore.
0: No, è la sicurezza con cui viene detto.
1: Un po' come certi conoscenti alle cene.
0: Ecco, stavo pensando proprio la stessa cosa. Pensa che a volte la AI può persino inventare nomi di studi scientifici, indirizzi web o riferimenti che sembrano perfettamente plausibili.
1: Quindi non sempre basta

0: professionale.
1: Esatto, perché una frase ben scritta non è automaticamente una frase corretta.
0: Questa dovremmo incorniciarla.
1: Anche perché più l'argomento è specifico, più può essere difficile accorgersi dell'errore.
0: E lì rischiamo di fidarci troppo.
1: Proprio per questo molte aziende stanno lavorando su rendere i modelli più affidabili e trasparenti.
0: Quindi allucinano meno?
1: Esatto, in molti casi sì.
0: Però il rischio non è sparito.
1: Assolutissimamente no.
0: Per questo, quando si cercano informazioni importanti, conviene sempre verificare le fonti.
1: Ma certo, specialmente per salute, soldi, lavoro e questioni legali.
0: Insomma, usare il cervello resta una tecnologia molto attuale.
1: E ancora è senza abbonamento mensile.
0: Sai qual è la cosa più interessante? Quando un essere umano inventa qualcosa, spesso lo chiamiamo errore.
1: O fantasia.
0: E quando lo fa un'intelligenza artificiale, lo chiamiamo allucinazione.
1: Sì, è perché suona molto più cinematografico.
0: Alla fine la domanda è questa.
1: Dai, sentiamo.
0: Vi fidate di più di una risposta data con sicurezza?
1: Oppure vi fidate di più quando qualcuno ogni tanto ha anche il coraggio di dire «Dai, non lo so!» Perché forse l'intelligenza non sta solo nel rispondere, ma anche nel sapere quando fermarsi. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
0: Ciao!

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: ricerca della qualità.
1: Ok, ve lo confesso. Per un periodo ho avuto una mucca in salotto. Si chiamava Carlotta. Qualità controllata, filiera cortissima. Poi, quando ho visto il mio tappeto, ho capito una cosa.
0: Se per la tua spesa di tutti i giorni cerchi la qualità a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, sconsiglio, o ti affidi ai prodotti Selex. Più di 3.000, convenienti e selezionati con cura. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
2: È ufficiale il divorzio che scuote il moto mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnai e la Ducati si separeranno dopo 8 anni di successi straordinari. Il Gran Premio della Comunità Valenciana segnerà dunque l'ultima gara di pecco in sella alla Desmo 16 ufficiale del Ducati Lenovo Team. Il pilota torinese lascia Borgo Panigale come il più vincente di sempre della scuderia, grazie a un palmarès che vanta finora 2 titoli mondiali piloti 2022-23, 31 vittorie totali, 62 podi e 28 pole position. Pecco ha scritto alcune delle pagine più memorabili della nostra storia, con uno stile pulito ed elegante da pinturicchio. Lo ha salutato così il CEO Claudio Domenicali, mentre il direttore generale Gigi Dall'Igna ha sottolineato come la fine di questo ciclo non muterà il profondo legame di affetto e rispetto reciproco. Grandi sfide e verdetti nella fase a gironi dei mondiali americani. Nel girone K il Portogallo travolge 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, scatenato Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nel primo tempo e primo giocatore della storia a segnare in 6 edizioni ridate. Nel medesimo raggruppamento la Colombia vola ai 16esimi superando 1-0 la Repubblica Democratica del Congo con un lampo del terzino Bomber Munoz.

0: Nel girone L, clamoroso passo falso dell'Inghilterra bloccata sullo 0-0 da un solido Ghana, mentre la Croazia piega Panama 1-0 grazie a un gol di Budimir nel giorno della presenza numero 200 in nazionale di Luka Modric. Spazio anche alla politica sportiva con il presidente FIFA Infantino che ha annunciato che Donald Trump consegnerà la Coppa del Mondo insieme a lui nella finale del 19 luglio. Calciomercato, incredibile colpo di scena sul fronte Marco Palestra. Quando l'accordo con l'Inter sembrava ormai cosa fatta, il Chelsea è piombato con forza sul talento dell'Atalanta, scompaginando i piani di Marotta. I Blues hanno presentato a sorpresa un'offerta ufficiale da 55 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, subito accettata dal club bergamasco. Offerta mostruosa anche per l'esterno classe 2005, che firmerà un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, il doppio di quanto offerto dall'Inter. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore, prima del volo del giocatore per Londra. La Juventus potrebbe avere trovato la chiave di volta per sbloccare l'arrivo a Torino di Randal Kolo Muani, prescelto per il post Vlahovic. Il Paris Saint-Germain ha infatti manifestato un forte interesse per il centrocampista bianconero Thuram. Sebbene i due affari restino formalmente distinti, i contatti tra le dirigenze si sono intensificati con la valutazione del centrocampista juventino di circa 40 milioni di euro a fronte dei 20 milioni fissati per l'attaccante Tottenham, ma l'operazione permetterebbe al PSG di evitare una pesante minusvalenza a bilancio e alla Juventus di regalare a Spalletti il suo obiettivo d'attacco. Entra subito nel vivo l'attività del neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò, di rientro da Losanna. Il numero uno di Viallegri avrebbe incassato l'importante apertura ad Antonio Conte per la panchina della nazionale. Il tecnico salentino sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio per guidare il nuovo ciclo azzurro, sostenuto in questo piano anche dai club di Serie A, pronti a contribuire al budget della FIGC. Paolo Maldini resta in pole come direttore tecnico, nonostante il suo rifiuto. Intanto si muovono le panchine di Serie A, con Gennaro Gattuso che è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, chiamato a sostituire Maurizio Sarri, passato all'Atalanta, dopo la fine della sua avventura sulla panchina della nazionale. Tennis, è stata ufficializzata la prestigiosa entrelista della 37esima edizione del Palermo Ladies Open, il torneo WTA 125, che andrà in scena dal 18 al 26 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club. A guidare il tabellone principale sarà la campionessa in carica, la britannica Francesca Jones, numero 3 WTA, insediata dall'azzurra Lucia Bronzetti, attualmente numero 127 del mondo e già finalista in Sicilia nel 2022. Grande attesa anche per il ritorno della francese Fiona Ferro, vincitrice nel 2020, per l'esperta slovena Tamara Sindasek e soprattutto per la 18enne azzurra Tyra Katarina Grant, astro nascente del tennis internazionale. Un evento con numeri record, ma anche una festa dedicata ai giovani, all'inclusione e alla cultura urbana. La Coppa del Mondo di Skateboarding illumina ancora una volta Roma, con due settimane di gare tra park e street in due impianti che sono ormai diventati un punto di riferimento a livello internazionale, il The Spot del Lido di Ostia e Colle Oppio all'ombra del Colosseo. Oltre 440 atleti hanno dato spettacolo davanti a migliaia di spettatori, collegando idealmente la città eterna a Los Angeles, sede dei prossimi giochi.
1: La città eterna si sta dimostrando la vera capitale, il vero tempio dello skateboarding e dello sport più giovane che c'è. È una cosa bellissima. Da Ostia, con il park, con le acrobazie della Bolco, questi atleti che hanno fatto incantato tutti e non avevamo più posti a sedere, purtroppo avremmo voluto farlo vedere dal vivo a tanti. Per arrivare fin qui ora a Colle Oppio, per l'altra specialità dello street, è iniziata da qui la qualifica verso le Olimpiadi di Los Angeles per tutti gli sport individuali. Quindi diciamo che Roma è diventato veramente un tempio per dire lo sport parte da Roma per arrivare questa volta a Los Angeles e la prossima ci auguriamo anche a Brisbane.
0: L'Italia ha risposto presente, i migliori degli azzurri sono stati Guglielmo Marin nel park, la sua prima finale in una Coppa del Mondo, e Gaia Urbinati nello street, dove si è spinta fino ai quarti di finale.
2: Sono felicissimo, il mio obiettivo era arrivare in finale, è stato divertentissimo, c'erano degli skater fortissimi, non ho chiuso le mie line, però sono felicissimo comunque del mio risultato e non vedo l'ora ci sia la prossima gara.
3: È sempre bello ritornare qua nello skatepark di Roma, sia per la vista del Colosseo, davvero bellissima, ma anche perché essendo il terzo anno qui che gareggio a Roma conosco anche meglio lo skatepark e riesco quindi anche a vedere meglio i miglioramenti anche sulla run. Anche se le condizioni del clima, essendo molto caldo, è sempre molto difficile, ma la prendo sempre come una sfida in più per riuscire a fare meglio.

Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva 50enne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista

Il segretario della NATO rivela 500 aerei statunitensi decollati dall'Italia per supportare l'operazione in Iran. Poi l'alleanza chiarisce, Roma ha attuato gli accordi bilaterali. Le parole di Rutte suscitano stupore al nostro Ministero della Difesa, che parla di voli esclusivamente logistici. Opposizioni all'attacco chiedono a Meloni di riferire subito in Parlamento. Intervista di Sky TG24 all'ambasciatore americano in Italia, Meloni dice è una leader, ha fatto un lavoro eccellente, ma da Washington Trump insiste, sono deluso dall'Italia. Le potenze militari europee si riuniscono a Berlino per discutere il sostegno all'Ucraina, sul tavolo anche l'inasprimento delle sanzioni contro la Russia. Tragedia in Versilia, un uomo ha sparato con un fucile alla moglie e al figlio al termine di una lite, poi si è rifugiato sul tetto della sua abitazione e lì è stato fermato dalle forze dell'ordine. Il caldo non dà tregua, in Italia come in Europa, domani saranno 17 le città da bollino rosso, in Francia decine di morti per annegamento, massima allerta anche nel Regno Unito. Da Berlusconi allo sceicco Altani, trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza del Cavaliere in Sardegna, le indiscrezioni parlano di una cifra sui 350 milioni di euro. I mondiali si entra nel clou della fase a gironi, fra stasera e stanotte previste 6 partite, sono già 7 le nazionali qualificate ai 6.

0: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, Samsung Galaxy S26 512 GB con supervalutazione tuo a 929 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.
1: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 24 giugno 2026. Ariete, osteggiati da Mercurio e Giove, continua a non essere facile ottenere i risultati sperati in ambito lavorativo, ma a consolarvi ci pensa l'amore ben protetto da Venere positiva. Voto 7. Toro, la vostra sarà una giornata proficua per gli affari, anche se potreste essere distratti da vicende sentimentali che, oltre a Venere, oggi potrebbero essere messe in difficoltà anche dalla Luna in opposizione. E voto 7 meno. Gemelli, la presenza di Urano nel segno e la benevolenza di Saturno, Plutone e Nettuno vi invitano ad utilizzare l'entusiasmo e la curiosità che vi sono propri per ottimizzare il vostro impegno sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia. Quindi voto 8. Cancro, un buon Marte e un'acuta Luna vi offriranno belle energie che Mercurio e Giove nel segno vi aiuteranno a spendere con intelligenza anche in chiave futura. Amore vivace e voto 8. Leone, il periodo che state vivendo vi vede liberi da preoccupazioni almeno per quanto riguarda gli affari e forse questo dovrebbe incoraggiarvi ad occuparvi di più delle esigenze di coloro che vi sono vicini, come vuole Venere nel segno. Voto 7 più. Vergine, grazie al buon aspetto di alcune stelle potrete utilizzare le vostre molte risorse per pensare al futuro in modo costruttivo, quindi fatelo con il voto 8. Bilancia, la doppia dissonanza di Mercurio e Giove potrà ostacolare i vostri piani, ma sarà soprattutto la situazione professionale a soffrirne, visto che i sentimenti, grazie a Venere positiva, vi renderanno anche oggi sereni. E voto 7. Scorpione, la Luna nel segno con la complicità di Mercurio sempre in ottimo aspetto favorirà il buon esito della giornata lavorativa. In amore serve molta disponibilità e voto 8 meno. Sagittario, non ci sono apparenti ostacoli e le vostre ambizioni hanno sempre buone possibilità di essere soddisfatte. Datevi da fare con il voto 8. Capricorno, mantenete salde le vostre convinzioni e non fatevi influenzare troppo da Mercurio ostile, anche perché oggi a darvi una mano ci penserà la Luna amica. Quindi voto 7 più. Acquario, la vita sentimentale per Venere in quadratura sembra non darvi tranquillità. In compenso, per ora avete la possibilità di

0: consolarvi con qualche bel successo lavorativo. Quindi voto 7. Pesci, l'aspetto positivo di alcuni astri dovrebbe assicurarvi sensazioni gratificanti da vivere con consapevolezza. Voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a un euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Saluti e baci. Saluti e baci.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di...

Bocca di rosa metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a

0: Quasi a fine giugno, se guardo il calendario dice che è il 2026, eppure quando racconto certe notizie penso che il medioevo, il tempo scuro, il tempo dell'ignoranza sia ancora assolutamente presente nell'umanità. Perché la notizia di oggi è veramente ancora terribile. Non è la prima, purtroppo non sarà l'ultima. Ma andiamo a raccontare quello che è successo a Camaiore, in Versilia, dove Piero Moriconi, di anni 63, ha ucciso a fucilate sua moglie Katie Andreoni, di 52 anni, e suo figlio Mirko, di 24 anni. La colpa di Mirko era quella di essere gay. Un ragazzo giovane, un ragazzo che aveva fatto un coming out, aveva raccontato ai suoi genitori chi era, chi desiderava essere. Eppure non è stato accettato dalla sua famiglia. L'uomo ieri, verso le 15, ha imbracciato il fucile e ha sparato contro la sua famiglia, perché a quanto pare quest'uomo non accettava l'omosessualità del figlio. Il ragazzo, Mirko, aveva pubblicato un video qualche tempo fa nel quale raccontava che, appunto, dopo il suo coming out, suo padre avrebbe commentato: meglio morto che gay. E questa frase è una frase che spesso si ritrova nella narrazione di questi ragazzi che non vengono accettati dalle famiglie, e io faccio sempre fatica a comprendere cosa spinga un genitore a non voler condividere la scelta di un figlio, a non volerlo comprendere, a volerlo plasmare secondo la propria idea, senza rispettare il pensiero altrui. E qui non si tratta di scegliere un lavoro o un'università da seguire, ma qui si tratta di assecondare il desiderio di una persona. Perché siamo nel mese del Pride, e sorrido perché non c'è momento più sbagliato per raccontare ancora una volta un'ennesima notizia terribile, e ancora una volta siamo di fronte all'ennesimo dramma familiare, di una famiglia che si spacca, di un dolore violento che non viene capito e finisce in tragedia. Ora, il mese del Pride è un mese che molti sottovalutano perché pensano che sia solo la sfilata dei carri carnevaleschi con gli uomini in tacchi a spillo e glitter e le donne che vanno a rivendicare il loro diritto di sentirsi uomini, donne, fluidi, unicorni. E non è questo il punto. Il punto è che siamo ancora qui nella nostra società odierna a pensare di poter dire a un'altra persona come dover o poter vivere. Sorrido perché proprio ieri pomeriggio io ho avuto il piacere di presentare il libro di una cara amica che è Imma Battaglia. Lei da sempre attivista nel mondo LGBTQ+, come si chiama oggi, ma quando aveva iniziato lei era solo LGBT. Lei è una donna lesbica dichiarata, sposata con una donna che tra l'altro è l'attrice molto famosa Eva Grimaldi. Sono una coppia di donne meravigliose che io ho la fortuna di conoscere nella vita. E lei, nel suo libro, una delle cose che mi ha fatto proprio riflettere, racconta una storia molto interessante, ed è la storia di un, non so se la conoscete, di un ragazzo, si chiamava Alfredo Ormanno, che si diede fuoco in piazza San Pietro su al Vaticano il 13 gennaio 1998. Arrivò dalla Sicilia e si cosparse di benzina con una lettera in mano. In questa lettera lui diceva che non era degno di poter vivere perché omosessuale, perché la Chiesa lo condannava. E questa situazione, siamo nel 1998, quindi una vita fa, ha scatenato tante polemiche già all'epoca, e da lì sono partiti tanti movimenti che hanno portato poi a quello che è successo oggi, quello che vive oggi la comunità arcobaleno. Allora, quando si parla del Pride non si dovrebbe parlare solo di carri allegorici e feste colorate con la musica di Paola e Chiara e Britney Spears, perché si va ben oltre, perché il mese del Pride, ma in realtà il Pride e l'orgoglio LGBT, è ancora necessario dimostrarlo ogni giorno, perché ogni giorno c'è un ragazzo Mirko di 24 anni che viene condannato per la sua scelta. In questo caso è stato condannato proprio da suo padre, che senza nessun tipo di controllo sulle proprie emozioni, senza nessuna remora, gli ha sparato, e ha sparato anche alla moglie, che probabilmente supportava la scelta del figlio perché lo amava, perché era suo figlio. Ora, l'amore è molto difficile da spiegare. L'amore è un macro universo fatto di sfumature di odio, violenza, di percosse, di invece di abbracci, di carezze. Però io so che quando leggo queste notizie non mi do pace, perché l'umanità vuole controllare le scelte degli altri, e lo vediamo nella politica, nell'attualità, nel volere anche magari in una semplice relazione condizionare un partner in qualsiasi maniera. E allora è difficile, perché l'amore è lasciare libere le persone di essere se stessi, chiaro, senza fare del male a nessuno, ed è questo che a volte ci dimentichiamo. Ora vado a riflettere nel mio angolo, sperando davvero che prima o poi smetteremo di raccontare queste brutte notizie. A domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. A domani. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia...

0: ricerca della qualità.
1: Ok, ve lo confesso. Per un periodo ho avuto una mucca in salotto. Si chiamava Carlotta. Qualità controllata, filiera cortissima. Poi, quando ho visto il mio tappeto, ho capito una cosa.
0: Se per la tua spesa di tutti i giorni cerchi la qualità a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, sconsiglio, o ti affidi ai prodotti Selex. Più di 3.000, convenienti e selezionati con cura. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
2: È ufficiale il divorzio che scuote il moto mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnai e la Ducati si separeranno dopo 8 anni di successi straordinari. Il Gran Premio della Comunità Valenciana segnerà dunque l'ultima gara di pecco in sella alla Desmo 16 ufficiale del Ducati Lenovo Team. Il pilota torinese lascia Borgo Panigale come il più vincente di sempre della scuderia, grazie a un palmarès che vanta finora 2 titoli mondiali piloti 2022-23, 31 vittorie totali, 62 podi e 28 pole position. Pecco ha scritto alcune delle pagine più memorabili della nostra storia, con uno stile pulito ed elegante da pinturicchio. Lo ha salutato così il CEO Claudio Domenicali, mentre il direttore generale Gigi Dall'Igna ha sottolineato come la fine di questo ciclo non muterà il profondo legame di affetto e rispetto reciproco. Grandi sfide e verdetti nella fase a gironi dei mondiali americani. Nel girone K al Portogallo travolge 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, scatenato Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nel primo tempo e primo giocatore della storia a segnare in 6 edizioni ridate. Nel medesimo raggruppamento la Colombia vola ai 16esimi superando 1-0 la Repubblica Democratica del Congo con un lampo del terzino Bomber Munoz. Nel girone L, clamoroso passo falso dell'Inghilterra bloccata sullo 0-0 da un solido Ghana, mentre la Croazia piega Panama 1-0 grazie a un gol di Budimir nel giorno della presenza numero 200 in nazionale di Luka Modric. Spazio anche alla politica sportiva con il presidente FIFA Infantino che ha annunciato che Donald Trump consegnerà la Coppa del Mondo insieme a lui nella finale del 19 luglio. Calciomercato, incredibile colpo di scena sul fronte Marco Palestra. Quando l'accordo con l'Inter sembrava ormai cosa fatta, il Chelsea è piombato con forza sul talento dell'Atalanta, scompaginando i piani di Marotta. I Blues hanno presentato a sorpresa un'offerta ufficiale da 55 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, subito accettata dal club bergamasco. Offerta mostruosa anche per l'esterno classe 2005, che firmerà un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, il doppio di quanto offerto dall'Inter. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore, prima del volo del giocatore per Londra. La Juventus potrebbe avere trovato la chiave di volta per sbloccare l'arrivo a Torino di Randal Kolo Muani, prescelto per il post Vlahovic. Il Paris Saint-Germain ha infatti manifestato un forte interesse per il centrocampista bianconero Thuram. Sebbene i due affari restino formalmente distinti, i contatti tra le dirigenze si sono intensificati con la valutazione del centrocampista juventino di circa 40 milioni di euro a fronte dei 20 milioni fissati per l'attaccante Tottenham, ma l'operazione permetterebbe al PSG di evitare una pesante minusvalenza a bilancio e alla Juventus di regalare a Spalletti il suo obiettivo d'attacco. Entra subito nel vivo l'attività del neo presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, di rientro da Losanna. Il numero uno di Viallegri avrebbe incassato l'importante apertura d'Antonio Conte per la panchina della nazionale. Il tecnico salentino sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio per guidare il nuovo ciclo azzurro, sostenuto in questo piano anche dai club di Serie A, pronti a contribuire al budget della FIGC. Paolo Maldini resta in pole come direttore tecnico, nonostante il suo rifiuto. Intanto si muovono le panchine di Serie A, con Gennaro Gattuso che è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, chiamato a sostituire Maurizio Sarri, passato all'Atalanta, dopo la fine della sua avventura sulla panchina della nazionale. Tennis, è stata ufficializzata la prestigiosa entrelista della 37esima edizione del Palermo Ladies Open, il torneo WTA 125, che andrà in scena dal 18 al 26 luglio sui campi in terra rossa del Country Time Club. A guidare il tabellone principale sarà la campionessa in carica, la britannica Francesca Jones, numero 3 WTA, insediata dall'azzurra Lucia Bronzetti, attualmente numero 127 del mondo e già finalista in Sicilia nel 2022. Grande attesa anche per il ritorno della francese Fiona Ferro, vincitrice nel 2020, per l'esperta slovena Tamara Sindasek e soprattutto per la 18enne azzurra Tyra Katarina Grant, astro nascente del tennis internazionale. Un evento con numeri record, ma anche una festa dedicata ai giovani, all'inclusione e alla cultura urbana. La Coppa del Mondo di Skateboarding illumina ancora una volta Roma. con 2 settimane di gare tra Park e Street in 2 impianti che sono ormai diventati un punto di riferimento a livello internazionale, il The Spot del Lido di Ostia e Colle Oppio all'ombra del Colosseo. Oltre 440 atleti hanno dato spettacolo davanti a migliaia di spettatori, collegando idealmente la città eterna a Los Angeles, sede dei prossimi giochi.
3: La città eterna si sta dimostrando la vera capitale, il vero tempio dello skateboarding e dello sport più giovane che c'è. È una cosa bellissima. Da Ostia, con il park, con le acrobazie della Ball, con questi atleti che hanno fatto incantato tutti e non avevamo più posti a sedere. Purtroppo avremmo voluto farlo vedere dal vivo a tanti. Per arrivare fin qui ora a Colle Oppio, per l'altra specialità dello street, è iniziata da qui la qualifica verso le Olimpiadi di Los Angeles per tutti gli sport individuali. Quindi diciamo che Roma è diventato veramente un tempio per dire lo sport parte da Roma per arrivare questa volta a Los Angeles e la prossima ci auguriamo anche a Brisbane.
2: L'Italia ha risposto presente, i migliori degli azzurri sono stati Guglielmo Marin nel park, la sua prima finale in una Coppa del Mondo, e Gaia Urbinati nello street, dove si è spinta fino ai quarti di finale.
4: Sono felicissimo, il mio obiettivo era arrivare in finale, è stato divertentissimo, c'erano degli skater fortissimi, non ho chiuso le mie line, però sono felicissimo comunque del mio risultato e non vedo l'ora ci sia la prossima gara.
5: È sempre bello ritornare qua nello skatepark di Roma, sia per la vista del Colosseo, davvero bellissima, ma anche perché essendo il terzo anno qui che gareggio a Roma conosco anche meglio lo skatepark e riesco quindi anche a vedere meglio i miglioramenti anche sulla run. Anche se le condizioni del clima, essendo molto caldo, è sempre molto difficile, ma la prendo sempre come una sfida in più per riuscire a fare meglio.

Forti scosse di terremoto in Venezuela, la più violenta di magnitudo 7.5, crollano edifici, persone sotto le macerie, almeno 32 morti, 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza. L'ambasciatore italiano a Caracas, a Sky TG24, al momento nessuna vittima italiana, siamo operativi per offrire ogni assistenza ai connazionali nel paese. Il segretario NATO Rutte, 500 aerei americani hanno usato basi italiane durante la guerra, la difesa solo voli tecnici, opposizioni, il governo riferisca in aula. Meloni al vertice di Berlino con i leader europei, sostegno a Kiev e futuro della NATO al centro, oggi l'incontro ad Antibes tra la Premier e Macron. Il presidente Trump critica nuovamente gli alleati europei, mi hanno deluso l'ambasciatore statunitense a Sky TG24, Meloni una leader mondiale, ha fatto un lavoro eccellente. Tragedia in Versilia, uomo uccide moglie e figlio a fucilate, mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri che lo hanno arrestato, il ragazzo in un post mi preferisce morto anziché gay. Il caldo non dà tregua, oggi 17 città da bollino rosso, 5 vittime, nelle prossime ore cabina di regia al Ministero, emergenza anche in Europa, allerta a Londra e in Galles. Mondiali, il Brasile batte 3-0 la Scozia ed è primo nel girone, il Marocco supera Haiti in rimonta, il Sudafrica vince a sorpresa e fa la storia, qualificati anche Messico.

0: Con l'offerta Eon Ore per te, 3 ore di corrispettivo per il consumo a costo zero dalle 20 alle 23 ogni giorno. Vai su eonenergia.com o chiama il servizio clienti.
1: Corrispettivo per il consumo 0,126 euro al kilowattora nelle restanti ore. Corrispettivo annuo a 121,23 euro per pod all'anno. Offerta di mercato libero per nuovi clienti soggetti a limitazioni, valida per 12 mesi. Adesione fino al 9 luglio, oneri di regolazione e imposte applicati come da normativa vigente.
2: Buone stelle a tutti i miei cari dalla vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 25 giugno 2026. Ariete, lo sguardo benevolo di Venere garantisce un appagante dialogo amoroso, mentre qualche difficoltà sussiste nelle relazioni di lavoro. Sappiate moderare l'impulsività con il voto 7. Toro, bene il lavoro, Luna e Venere, dal loro aspetto disarmonico, potrebbero trasformare la forza positiva ispirata da Marte nel segno in irritazione familiare. Cercate di controllarvi con il voto 7-. Gemelli, gli affari correnti e a lunga scadenza godono del favore di astri potenti, perciò continuate ad impegnarvi anche con audacia, l'amore è passionale e il voto è 8. Cancro, l'ottimo aspetto che Mercurio e Giove nel segno formeranno con la Luna renderà facili le trattative che riguardano il patrimonio o la burocrazia, anche perché non vi mancherà il sostegno di chi vi è più vicino. Voto 7+. Leone, un certo nervosismo, sempre possibile per Marte in quadratura, oggi sarà accentuato anche dalla Luna che non è vostra amica. Sappiate moderarvi, in particolare nei rapporti affettivi. E voto 7. Vergine, l'aspetto armonioso della Luna vi renderà capaci di gestire sia gli impegni professionali sia quelli familiari con la giusta determinazione. Quindi voto 8. Bilancia, i dispetti di Mercurio dissonante non vi consentono di sentirvi del tutto sicuri delle decisioni che dovrete prendere in ambito lavorativo. Bene in compenso l'amore e voto 7. Scorpione, il vostro sarà un buon giorno per l'attività lavorativa visto che la Luna nel segno sarà ottima complice di Mercurio e Giove, ma cercate di non perdere di vista le possibili incomprensioni familiari, altrimenti in futuro si ripresenteranno. Voto 8-. Sagittario, la libertà che godete nel settore professionale vi concede tempo prezioso per voi stessi e per coloro che amate, quindi approfittatene con il voto 8. Capricorno, Marte e Luna sono dalla vostra parte, ma dovrete cercare di non sprecare energie inutilmente in progetti lavorativi di poco conto. Il voto è 7. Acquario, le stelle preposte ai sentimenti sono in posizione ostile, pertanto sarà necessario adottare atteggiamenti comprensivi, in particolare in famiglia. Voto 7-. Pesci, anche oggi godete dei favori della Luna per vivere belle emozioni da condividere con chi vi è più vicino. E voto 8. E anche per oggi è tutto.

0: non mi ricordo il titolo, devo essere sincero, però sicuramente Braia, che chi sono? Non te lo ricordi neanche tu. Vabbè, partiamo abbastanza bene, veramente. Mi meraviglio di tu che sei, meraviglio di tu che sei una persona seria ed educata, è vero? Un affare stupido, per favore, mamma mia. Sì. Allora, che è così, non ci posso fare niente. Parte un'altra puntata di Dolce Alice Live. Un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica, Brian Bellè. E poi, chiaramente, in redazione Alessandra Sassa, speaker, piccione alla griglia, tutte queste cose qua. Che piccione alla griglia, a me mi piace, un piccione alla griglia mi piace. E a proposito di uccelli alla griglia, piace anche Patrizia, ci sei?
1: Ci sono. Ciao.
0: Lo sai,
1: ma perché
0: che...
1: devi dire di tutti i colori a quella santa di Alessandra, che ma dovrebbero che? Farla santa
0: alla piccione cioè, piccione
2: volta... Però tu non sai la piccione cosa gli ha mandato di ritorno.
1: Cosa ti ha mandato?
2: Questo, ascolta che... intanto salve. È vero che ti ha mandato questo?
3: Senta, scusi, sì. Lei sarà pure un po' sordomuto, ma non si meraviglia per niente che ho fatto il pieno con l'acqua? E perché?
4: Perché io il pieno lo faccio de struzzi.
2: Ecco, hai capito?
0: Ho capito benissimo, guarda. È fantastico, siamo meravigliosi. Partiamo bene, partiamo molto
1: bene.
0: Partiamo in una maniera devastante. Allora, perché è bello essere così.

0: Allora, no, non ho presente.
1: Ma guarda che se i nostri ascoltatori cercavano un programma dove serio, hanno sbagliato frequenza.
0: Sì, infatti, potrei dare altri due o tre titoli di programmi, ma non lo faccio perché non me ne può fregare meno. Lasciamo perdere, direbbe il grande Vittorio De Sica. Allora partiamo, si va, abbiamo delle cose belle anche in questa puntata, voi sapete benissimo, ci conoscete. Noi siamo fatti così, noi siamo dei cretini, però dei cretini che vi fanno stare mucho mucho bene.
2: Max, nascondi il cappotto di Loris,
0: non è ancora arrivato, quello è il cappotto di Brian.

0: Sorry, Murray. Cosmic, A Number of Names. L'inglese mio dialettale del sud, un sobborgo di Manchester, quando io ero, lo lasciavo perdere, ma una vita meravigliosa che ho passato prima di approdare in questo loculo mostruoso che è Dolce Alice Live. Sorry. Allora, caro Giannino, ti vedo impelagato.
1: Mi dica.
0: Vedo impelagato nelle tue cose malsane lì, veramente. Allora, ma ti ha attaccato nel senso, essendo sposato con quell'altra, l'altro piccione, sì. Piccione 2, ma ti ha attaccato influenze e cose varie, perché so che...
1: Esatto, lo reclamavo proprio poco fa.
2: E poco fa, cavolo, mi
1: sì, perché inizia pure da memo.
2: Che ci posso fare? Mica te l'ho voluto attaccare apposta, che vuoi? Che ci posso fare?
0: Dormivi nel divano, era meglio, invece vuoi stare lì appiccicata, cioè, oh,
1: guarda, ecco. Ha portato pure questa per attaccarlo.
0: Ah, addirittura il Patex.
1: Il sì, Patex.
0: Sì. No, veramente io l'avevo scambiato per vedere se uno per un test di gravidanza.
1: Ormai
0: la tua età, voglio dire, dove vuoi andare. Allora, nel senso buono, chiaramente. Allora avremo, come ho detto prima, avremo naturalmente la nostra intervista della Sasa. Eccola, è arrivata, ragazzi. È arrivata la Sasa.
1: Signora Piccione, signora Sasa.
0: No, Piccione, veramente il cognome, Alessandro Piccione, veramente. Ha un cappotto rosso, sembra un gabimbo. Allora, voi che siete l'ascolto di Dolce Alice Live, non vi posso, no, il gesto che è stato fatto verso
1: l'ombrello, sicuramente, sì.
0: Doppio ombrello e doppio dito medio, cioè veramente il
1: alzato due mani,
2: così. Bene Alessandro, faglielo anche con
1: la luce del piede, sì, ecco.
0: Continuando, dicevo, l'intervista della Sas, Loris quando avrà voglia di arrivare, e poi naturalmente il Vint.

0: Phil Collins. Phil Collins, Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello questo brano, meraviglioso, meraviglioso. Soprattutto il finale, glielo lasciamo dire, glielo lasciamo fare. Vai, fagli.
1: Wunderbar.
0: Lasciamoglielo andare. Senti, senti. Na, na. Che meraviglia, cari amici e cari amiche di Dolce Alice Live. Perché noi siamo.
1: Io volevo dire una cosa.
0: Sì, vabbè.
1: Wunderbar, volevo dire Wunderbar.
0: Sai perché, no, perché, sai perché vuol dire Wunderbar? Perché gli manca quell'altra cretina che ogni tanto.
1: Sì, mi manca, è vero.
0: poi tornerà. Con la massima tranquillità tornerà. Allora, decidiamo, vogliamo già dare una notizia o no, oppure dopo?
1: Ma intanto io darei il numero del nostro...
0: Scusa?
1: Intanto io darei il raffreddore.
2: La voce è pezzi.
1: Il raffreddore, non ci posso fare niente, sono raffreddata, parlo così, col nasale.
0: Vai.
1: No, direi di dare il nostro WhatsApp.
0: Sì, sì.
1: Almeno così i nostri radioascoltatori scriveranno qualcosa di intelligente, visto che noi diciamo solo cazzate.
0: Le cazzate le diciamolo, ci pensiamo noi. Allora, voi radioascoltatori, allora, voi fate le cose serie, che a dire minchiate ci pensiamo noi, non vi preoccupate, perché così è, così rimarrà sempre vita natural durante. Vai WhatsApp!
1: Allora, 348-349-1141.
2: Bene, hai indovinato stavolta.
1: No, l'altra volta l'avevo fatta apposta per vedere se era attento.
0: Ma se lascia stare, lascia perdere. Giannino, visto che fai il furbetto, la mail.
2: Ah, Dolce Alice Live, @gmail.com.
0: Ah, ce l'ha fatta. No, ma ce l'ha scritto. Sì. Ce l'ha scritto lì davanti, perché non sono.
2: No, l'ho scritto sulla mano, poi lo devo, devo lavare la mano.
1: È tatuato.
0: Un brano che non abbiamo mai messo su Dolce Alice Live. George Michael.

0: You Have Been Loved, sulla falsa riga di Jesus and To The Child. È vero, George Michael. Questo è un brano che non abbiamo mai immesso in Dolce Alice Live. Cari amici, voi che siete con me ormai dalla bellezza di 2 anni, se non erro, questo è un brano che non abbiamo
1: più
0: mai
1: o meno
0: messo. Sì, non abbiamo mai messo. Bello pure questo, perché poi George Michael era bravo a fare queste cose.
1: Ogni tanto si manda qualcosa di rilassante, sì.
0: No, anche perché poi dopo, cioè nel senso buono, no? Rilassiamoci poi su tutto quanto. Allora, che c'è, Brian? Stai tranquillo, ma è agitato quel ragazzo, è agitato.
2: Pur qua.
0: Non lo so.
1: Vuole i soldi.
2: Pagalo, che si calma.
0: Io gli ho detto, guarda che ci sono piccioli, i piccioli.
1: Piccioli, niente, capito, Brian? Piccioli,
0: se vuoi ti do la tessera, vai a fare la spesa.
1: No, si va avanti a cambiali, a violino zigano, hai capito?
0: A violino zigano, accompagnami tu. Allora, Atmosphere, dice Brian, Soul Funk and Disco Classic.
1: Wow.

0: gamba mia.
1: Ma che è sta cosa? Brian, io ti voglio bene, ma dove sei andato a prendere sta cosa? Atmosphere, soul funk and disco classic. Ecco. All'interno della Billboard, ho capito, ma del disco funk 1981. Bravo, in vinile, fai vedere? No, ora no, se mi fai vedere il vinile ora, togli la puntina. Brian, ma per favore, ma che minchione sei, insomma. Allora, nel senso buono, chiaramente, che senso buono. Allora, che volevo fare? Volevo... Gianni, ci sei? Patrizia, ci sei?
2: Sì, ah, ci siamo.
1: Allora, pensateci, è pronta già anche la sassa, no? Vaccinatevi voi, eh? Si è tolta il cappotto rosso alla Gabibbo e sotto è vestita di verde come un ramarro. Non capisco queste accoppiate. Sassa, mi sembra un po' francese, sei.
2: C'ha la sciarpa bianca?
1: No. Sì.
2: Così è vestita come la bandiera italiana.
1: Anche questo è vero. No.
3: Ci canti l'inno, Alessandra? No, spero di no.
1: Per l'amor di Dio. Allora, sei pronta? Ok, sono pronti. Un brano, poi cose varie, e poi sarà come morire. Allora, che c'è? Si va? Ant Klop, Pop and Vision, 1983, a Dolce Alice Live.

0: E sulla scia di questa canzone veramente molto molto bella che avete appena sentito, dal titolo Fango. Ma chi è che cantava questa, chi è che ha cantato questa canzone Fango? Lui ormai per me insomma è di casa in Atto per Tu. Bentornato a Loren. Ciao Loren.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Ovviamente abbiamo iniziato con Fango, ma Fango non è il tuo ultimissimo singolo, dopo parleremo dell'ultimissimo singolo, però visto che è vero, siamo in un periodo che fa freddo, Fango in realtà è un brano che è uscito d'estate e un po' abbiamo voglia di ritornare al caldo, alla primavera, al caldo estivo, anche perché questi sono i giorni più freddi dell'anno, così pare, e allora ho detto ma sì, tu eri d'accordo, ti ringrazio, abbiamo fatto ascoltare questa canzone che è appunto il tuo, ormai si può dire non ultimo singolo, ma il tuo penultimo singolo, contenuto nel tuo album, no? Se non erro, Altalene. No, aspetta, no, Galassia, ho sbagliato, Galassia, cioè Altalene perché era la penultima intervista fatta, Galassia. Ho fatto un attimo un misunderstanding, com'è che si dicono, insomma, come si dice così. Allora, questo brano che abbiamo ascoltato, brevemente, posso dire, veramente molto bello, spensierato, molto, molto B-positive, come si dice oggi.
1: Sì, è un brano, diciamo, che ho scelto di portare, appunto, come dicevi tu, per l'estate, ormai l'estate scorsa.
0: Sì.
1: Mi sembra fosse uscito a giugno, ora non ricordo bene, però comunque periodo estivo. L'ho fatto proprio con l'obiettivo di farlo uscire in estate, in realtà, quindi ecco, le sonorità un po' più, sai, ritmiche, un po' più così anche ballabili, sono state scelte appunto proprio per farla uscire d'estate e portare un po' di spensieratezza. È un brano spensierato che punta, ecco, a dare spensieratezza per chi vuole anche ballare, insomma.
0: Esatto, infatti ricorda un po' anche, essendo un po' più vecchierella decisamente, a me ha ricordato molto comunque quelle vibrazioni che si sentivano negli anni Ottanta, quando io ero,
1: esatto,
0: insomma, bambina, ragazzina.
1: Sì. È proprio, sì, è fatto proprio su, diciamo, lo strumento principale è un synth che ho utilizzato, che è una sonorità molto presente, come dicevi tu, soprattutto negli anni Ottanta.
0: Esatto. Invece, mio caro Loren, cambiando proprio totalmente genere, guarda, tu non potevi saperlo, io l'adoravo, anzi io dico l'adoro, perché per me è come se ci fosse ancora la signora Ornella Vanoni, e tu hai voluto rendere un omaggio veramente molto speciale ad Ornella, proponendo, e quindi questo è proprio il nuovissimo singolo uscito da pochissimo su tutte le radio, il tuo nuovo singolo, con questo omaggio appunto a Ornella Vanoni, ovvero L'Appuntamento.
1: Esatto.
0: Ecco, sì, come ti è venuta l'idea, cioè è un capolavoro L'Appuntamento?
1: Sì. Allora sì, è un brano, diciamo, a cui io tenevo già tantissimo, è un brano che ascoltavo come anche altri capolavori della musica italiana, sempre di Ornella Vanoni.
0: Sì.
1: E non solo, già da prima, però in realtà è nato per gioco, nel senso, ti spiego, io ultimamente, diciamo, solo su TikTok mi diverto un po' a coverizzare in maniera acustica i brani, specialmente, diciamo, quelli italiani, quindi a riportarli in versione, ecco, o chitarra e voce o piano e voce. E una volta ho deciso di, appunto, proporre L'Appuntamento, mi è piaciuto molto come era uscito, semplicemente piano e voce, e quindi poi, insomma, ho parlato anche un po' con il mio staff e abbiamo deciso di proporla proprio come singolo, e quindi mi sono cimentato nel lavoro dietro questa canzone, che devo dire non è stato semplicissimo, anche perché mettere le mani su uno, appunto,
0: certo,
1: uno dei brani, tra i brani più importanti comunque italiani, è un bel rischio, quindi ho cercato di farlo in maniera rispettosa, cercando di dargli semplicemente un altro vestito, in questo caso appunto più intimo, utilizzando, ecco, un arrangiamento quasi del tutto orchestrale, no? In realtà mi è piaciuto molto farlo, sono stato soddisfatto del risultato e ne ho approfittato, ecco, anche per appunto farlo uscire come omaggio
0: certo,
1: a Ornella Vanoni, che appunto ci ha lasciato da poco.
0: Guarda, io sono sincera, sei stato veramente secondo Sienti tra a casa di qualcuno o nella vita di qualcuno in punta di piedi, no? Ecco, la stessa identica cosa tu sei riuscita a farlo, secondo me, interpretando L'Appuntamento. Cioè tu l'hai in punta di piedi, con eleganza, con delicatezza, direi, Hai reso questo omaggio a una grandissima artista, soprattutto un'artista, posso dire, libera, una donna mentalmente libera. Ecco, la libertà oggi, anche a livello artistico, quanto è importante, Loren?
1: È molto importante, anche se devo dire ci troviamo, diciamo,
0: infatti,
1: in un
0: qua che ti volevo
1: particolare, no? Diciamo che se guardiamo l'industria musicale,
0: sì.
1: Soprattutto poi quando si entra in contatto magari con,
0: certo,
1: con major, con etichette che ti costringono. Ci sono molte testimonianze di moltissimi artisti che sono stati presi, sai, che poi vengono quasi obbligati, no, a dover seguire un determinato filone musicale, no? Cioè fare magari una canzone uguale, simile a quella di un'altra che è andata bene, eccetera eccetera. Quindi la libertà artistica in questo caso è, in questo periodo soprattutto, è quasi una forma, posso dire, di ribellione, nel senso che scegliere di portare una musica a cui si tiene, una musica che piace a chi la fa, proprio perché la fa, perché sente di doverla fare, sia da un punto di vista magari di divertimento che da un,
0: sì,
1: punto di vista emotivo, è una bella scelta. Però credo che, diciamo, l'arte vince sempre su tutto, quindi
0: assolutamente
1: è una scelta che può portare solo cose positive.
0: Hai ragionissimo, hai ragionissimo. Tra l'altro, per chi non dovesse ancora conoscerti, ma insomma ormai il tuo nome è noto, io suggerisco, ovviamente poi adesso ci ricorderai come seguire le tue pagine social,
1: sì,
0: ma veramente di ascoltare un po' tutta la tua discografia, a partire anche, visto che ormai ci siamo quasi, tra un mese ci sarà poi il Festival di Sanremo,
1: sì,
0: il tuo brano che tu portasti appunto tra gli otto finalisti a Sanremo Giovani, ovvero quel Fiore d'Inverno, perché le dichiarazioni d'amore vanno sempre bene, vanno sempre fatte, e quella era proprio una sorta di dichiarazione d'amore con questo fiore, no? È particolare, perché le emozioni sono un po' come dei fiori, ecco, quando tu vedi un fiore,
1: sì,
0: dici che meraviglia, è così anche,
1: sì,
0: l'amore, no?
1: Beh sì, certo, ti ringrazio per averlo, insomma, ricordato intanto questo. Sì, diciamo che io sulle piattaforme ormai pubblico musica da un po' di anni,
0: certo, parecchi, direi di sì, ormai
1: c'è quasi un percorso, no, nel tempo, anche perché ho cominciato a pubblicarle un po' di anni fa, e ovviamente col tempo poi si cambia anche,
0: certo, lo stile
1: si cresce da un punto di vista,
0: certo,
1: quindi magari lo si può denotare anche attraverso le canzoni questa cosa, però sì, ecco, appunto, come dicevi tu, ci sono molti brani, tra cui anche quello di Saremo Giovani, Fiere d'Inverno, che è un brano che
0: è sempre attuale.
1: Ti ringrazio, però sì, è un brano che mi ha portato fortuna, e che comunque,
0: sì,
1: appunto, per questo motivo questo disco nel cuore.
0: Assolutamente, anche perché se pensate, Loren, ormai sono, insomma, un bel po' di anni, hai iniziato a scrivere canzoni, proprio le tue canzoni, che avevi 14 anni, cioè ora sei ancora giovane, ci mancherebbe, però voglio dire, non è che fai musica dall'altro ieri, ma da un bel po' di tempo, quindi a partire dall'EP Devo Correre, che è stato forse il tuo proprio primissimo EP, no? Un po' di anni fa,
1: sì,
0: no?
1: È stato un
0: po' che noi chiacchieriamo in musica, quindi non mi ricordo tutto, però mi sembra che il tuo primissimo EP sia stato proprio Devo Correre, quindi
1: sì, esatto,
0: un Loren giovane, ecco, più giovane.
1: Avevo fatto uscire, sì, non ricordo, credo 18-19 anni,
0: sì,
1: un lavoro che avevo fatto tutto da solo, solo con il computer e la tastiera in camera, ecco, però è ancora lì.
0: Esatto, ma questo è proprio è un po' come quello che tu dicevi prima, no? Il bello di poter ascoltare tanta musica dello stesso artista nel corso, che sarebbe ancora forse migliore, sarebbe migliore ascoltare anche proprio un po' in ordine cronologico, perché proprio si percepisce, poi soprattutto chi è del settore, l'evoluzione artistica, la maturità artistica di una persona, e tu di maturità artistica ne hai avuta tantissime in questi lunghi anni. Quindi continua così, mi raccomando.
1: Sì, grazie. No, vabbè, sì, è come, per me è come guardare delle vecchie foto, sai?
0: Certo,
1: ricordo,
0: certo.
1: Però attraverso l'ascolto.
0: Mm-hmm.
1: Come dicevi tu, sì, ho avuto la possibilità e l'opportunità di fare tante esperienze, sto cercando di crearmene sempre nuove, e poi una cosa fondamentale che ci tengo a ribadire è il fatto di, soprattutto in questo mondo, avere la... l'opportunità quasi di mettersi a studiare, cioè nel senso sì. sto continuando a studiare da sempre, non ho mai smesso di farlo, ora frequento ancora il conservatorio a Milano perché parallelamente alla vita artistica credo che
0: certo.
1: capire la musica insomma possa aiutarti poi anche nelle creazioni, no? E
0: sì.
1: quindi porta avanti anche questo lato.
0: Direi perfetto, ecco, questa è la dimostrazione che i sani artisti, i sani ragazzi ci sono ancora, ecco, ecco, che insomma riescono a conciliare la propria passione per la musica, lo studio però, quindi la propria formazione, questo è fondamentale, Loren, quindi grazie veramente per l'esempio che puoi essere anche per tanti tuoi coetanei e non solo ovviamente.
1: Ti ringrazio, sì, ci tenevo a dirlo perché insomma...
0: Certo, ma è giusto, giustissimo. Tra l'altro ecco, molto posso dirti che anche per quanto riguarda sempre l'appuntamento che adesso andremo ad ascoltare insieme, ma lo sai che puoi stare tu a lanciarlo, è delicatissima anche la copertina del singolo?
1: Sì.
0: È
1: sì,
0: particolarissima. Sì.
1: Cesare Maria Solito che si è occupato della creazione di questa copertina, sì, mi piace molto anche a
0: me. Ah, guardami, è veramente delicata, bella. Andate, curiosate anche la copertina, ce lo so, tutto fa secondo me, tutto fa. Allora, ricordiamo un po' le tue pagine social.
1: Sì, allora io sono un po' dappertutto, quindi potete trovarmi sui principali social che utilizzo, sono ovviamente Instagram e TikTok, anche appunto dove appunto dicevo prima carico ogni tanto video in cui coverizzo anche delle canzoni, e Facebook e poi per YouTube insomma per vedere i videoclip anche delle canzoni, e poi su tutte le piattaforme digitali per ascoltare la musica, quindi Spotify, Apple Music, iTunes eccetera.
0: Perfetto, e allora adesso tocca a te lanciare ovviamente il tuo ultimissimo singolo.
1: Ok, dai. Allora.
0: tanto lo sapevi che ti toccava, quindi. Grazie,
1: allora,
0: Loren.
1: Sì. Ok, allora adesso ci ascoltiamo tutti insieme l'ultimo singolo di Loren, L'appuntamento.

0: Phenom, Phenom, Nike, Music Talk. Ci sapete quello che mi scrive Brian sul monitor. Ci siete disgraziati della parte opposta?
1: Sì che ci siamo, sì.
2: Ma perché disgraziati? Noi qua ascoltiamo.
0: Se, no, ma nel senso buono, perché mi è uscito fuori il display. Te continued this con ma la cosa obbrobiosa, non so il perché. Comunque, grazie Alessandra Sassa, è andata in bagno, non so il perché, perché io forse lo so perché. No, volevo dire una cosa, non lo dico perché magari poi dopo la faccio come posso dire, arrabbiare. Cos'è sta roba, Maria? No. Ancora, mamma mia, che roba, che brutta roba. Allora, che c'è? Che c'è? Non vi sento più, io vi avverto. Ecco. Ready, drops, snaps, snips, slap, ecco.
1: Snips, ecco.
0: Come mai? Visto che c'era qualcosa che non funzionava.
1: Certo, hai schiacciato il tasto.
0: Che tasto ho schiacciato? Non ho schiacciato niente io, mamma mia.
2: Assolutamente. No, lui si schiaccia i brufoli, si schiaccia.
0: Schiacci i brufoli per quello che non sento più una beata. Non lo so. Allora,
2: una
0: la
2: beata.
0: Beep. La musica.

0: un remix, un rifacimento di questo brano qui, The Cosmic and A Number of Foot Names. Capito? Non ci ho capito una pizza di
1: vero. Inglese.
0: No, ma non ci ho
1: Maxi, in lingua inglese, una roba veramente
0: una schifera,
1: troppo forte.
2: Ma cosa... Ecco, quale troppo, quale? Non si può sentire.
1: Come l'ha annunciata è nice.
0: Sì,
2: quello
0: sì,
2: è
0: sì.
2: Arabo.
0: No, questo è notino. Allora, detto questo, la frecciata di quelle è fine.
1: Sì, ma è la sbagliata pure quella frecciata, sì, notino, sì, netino,
0: no, semmai. No, il bello è notino, perché è piccolo,
1: notino.
0: È piccolino. Allora, salutiamo gli amici di Nota località turistica Sicula. Allora, che ci ascoltano chiaramente anlocalità loro, perché in Sicilia non siamo...
1: Località siamo turistica Sicula.
0: Sicula. Allora... E poi ci fermiamo, perché se no alla fin fine poi ci arrestano. Arriva la samba, non è vero, perché non è la samba, ma è Andy Narell con Cosmic, però il titolo è La Samba. La samba. 1900, Brian, scrivi sul monitor!
2: Oh, grazie. Sai leggere?
0: Mamma mia, 1983.

0: Chi mettete le cuffie, o amici radioascoltatori, mettete le cuffie e sentite che quando suona il piano si sente che è registrato dal vivo live, non è il computerino, si sente proprio il battito del dito sulla, è vero, mamma mia, la
1: cosa... battito animale,
2: il battito delle falangi sulle tasti.
0: Sì, sì, è vero, si sente proprio le...
1: Ma comunque perché vogliamo ringraziare tutti i radioascoltatori, perché sono veramente in tanti, di Dolce Alice Live, pensa, addirittura ci ringraziano da Marte e hanno mandato pure l'alfabeto Morse per chiacchierare con Max Bellè.
3: C'è Max Bellè con l'alfabeto Morse e quindi noi facciamo hanno mandato un messaggio per Max.
2: Che cosa ti hanno detto?
1: Hai capito, Max? Ti hanno mandato il messaggio.
0: Hanno detto che dovete andare tutti e due a fare. Allora, ma è normale, è normale. Grazie, Brian, che mi hai tolto dall'impaccio di buttare sotto qualcosa. Allora, voilà. Bananarama a Dolce Alice Live, Cruel Summer. Dovete far altro che ballare.

0: Mamma mia, quanto erano belle quelle donne lì, vabbè.
1: Aspetta che ti vado a prendere il vinile dei Bananarama, ce l'ho, eh?
0: Ma non è che gli ascoltatori possono vederti, e chi se ne frega, non è che cosa, chi se ne frega se c'è il vinile, non ti vedono.
1: Lo so, non siamo in radiovisione, ahimè.
0: No, ma poi arriverà anche quella, non ti preoccupare, arriverà anche la radiovisione, state tranquilli, con calma, ci vuole molta molta calma, molta molta calma, riusciremo ad arrivare anche nelle case di tutti quanti voi, naturalmente con
1: in video,
0: video. Così almeno se avete qualche problema gastrointestinale noi lo risolviamo.
1: No, se già ridono in audio, se ci vedono in

0: Video, siamo Zillig 2.0.
1: Sì, infatti, sì, perché poi io mi alzo solo in mutande.
2: Vero, confermo, certe volte proprio non si può vedere.
0: Lì
2: non
0: se si alzi,
2: non si può guardare.
0: No, se si alza, gli obiettivi, puff, saltano.
1: Ma poi su telecamere costano un sacco di soldi, è meglio non perderle. Cioè, è meglio non perdere dei soldi su quelle cose infamili. Allora, che volevo fare? Nulla. Allora, ora un brano e poi parte il Vintage Italy.
0: Mi raccomando, sorpresona, sorpresona.
1: Che non so se l'avevo già fatto oppure no. Comunque, vabbè, Brian dice di no. Vediamo un attimo se ha ragione lui oppure moi. Allora, Gazebo, che farà una serata con Dolce.
0: I like Chopin.
1: Ripeto, Gazebo, che farà una serata con Dolce Alice Live quest'estate. Non vi dico dove, però ci sarà. Con semplicemente I like Chopin.

0: Questa è Dolce Alice Live.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: della mia vita. Ti piace proprio questa canzone, eh? Lo so. No, ti dico questo perché l'abbiamo già messa nel Vintage Italy, eh? Caro Brian Bellet! Sì, la colpa è mia. Come l'altra volta dei Simple Minds, no?
1: No, facciamo sempre il bis, no? è così.
0: No, ma la colpa poi è sempre mia, vabbè. No, veramente, scorsa settimana sono maderrato, mi hanno scritto anche qualche emittente radiofonica, Max, hai messo lo stesso brano? Perché avevo, lo diamo in diretta questa cosa qua, la diciamo, avevo scritto per naturalmente la nostra parte tecnica Simple Minds, poi dopo qualche brano ho scritto, volevo i Simple Red, ma distrattamente ho riscritto di nuovo Simple Minds, nel loro...
1: Naturalmente. E la regia ha sbagliato, ovviamente.
2: Quindi la colpa è sempre tua.
0: Chiaro, hanno sempre seguito, loro seguono quello che scrivo io. Ma detto anche questo, questo è un altro errore mio perché amo Mango, questa canzone meravigliosa.
2: Chi non lo ama?
0: Mi riparte lui che ci manca molto, ma poi c'ho anche dei ricordi un po' particolari.
1: Pino Mango è...
0: No, non c'ho ricordo Pino Mango, c'ho il ricordo di un altro.
2: I ricordi con dei suoi brani.
0: Sembrava un Pino, ma è un'altra. Killing by Softly, l'originale Roberto Fleck. Mamma mia, quanto siamo scemi. Loris, buonasera, è l'ora,
1: okay. Nascondi il capotto di Loris.
0: Non c'ha il capotto.
2: La dentiera.
0: Non si può permettere il capotto, Loris.
1: No, la dentiera in mano, che schifo.

0: Killing Me Softly, Roberta Flack. Questa è l'originale, però l'hanno di nuovo rifatta i Fugees.
1: I Fugees, esatto, volevo dirlo, hanno fatto un'altra cover, sì.
0: Hanno fatto una cover bellissima, infatti ha venduto moltissimo. Però tutto parte da questa signora qua, grande signora. Grande padiglione auricolare, la signora. Suonava il pianoforte in una maniera esorbitante, non ho altro aggettivo. Ora ci sono il Living on the Video, Trunks X Pops.

0: Ferrando fecero anche un film, anzi un cartone animato bellissimo. Il toro Fernando era un toro.
1: Fernando, sì, come lo dicono loro.
0: Era un toro che annusava i fiori, guarda, bellissimo. È vero, Brian? A me piaceva anche a Brian quando era piccolo, piccolo. Allora, Maria, io vi guardo tutte le volte mi viene di dire, Loris, ci sei? Sì.
1: Okay. Questo stavo dicendo, ma che fine ha fatto?
0: Ma che ne so, io non so, arrivano dove vanno quel che fanno. Brian, ascoltami, una cortesia. È pronto? Siete pronti? Sigla, tutto va bene. Allora, Patrizia, fai una cosa, lo presenti tu questo Desaparecidos?
2: Sì, certamente. Adesso va in onda il nostro amico Loris.
1: Loris Marchisi.
0: Sì, vai con la sigla. Devo la sigla dei Pirla. Guarda.
3: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

In questo appuntamento vi parlo di Unbreak My Heart di Toni Braxton, nato in seguito ad un tragico incidente d'auto che ha causato la morte di un suo amante. La canzone è un grido di dolore, è una supplica che esprime il desiderio che l'amante, seppur ormai defunto, non spezzi il suo cuore, implorando il ritorno di una relazione impossibile da ripristinare a causa della sua morte. Unbreak My Heart, la firma di Toni Braxton.

0: La canzone è stata un enorme successo commerciale, raggiungendo la prima posizione della Billboard Hot 100 e vincendo un Grammy Award nel 1997. Unbreak My Heart, un singolo della cantante statunitense Toni Braxton, scritto da Diane Warren e prodotto da David Foster per il secondo album di Toni Braxton. Perché ricordate, sì, andiamo sempre oltre, sì, le, sì, canzoni, sì, la radio, sì, è il teatro della mente.
1: Ma va, ma va, ma va, vieni qua, vieni qua, no, vieni qua! Niente da fare, niente da fare. Perché? Perché la radio è il teatro della mente, ma va!

0: Perché la radio è il teatro della mente.
1: È il bello che ci crede.
0: Grande Loris, gli voglio bene, guarda, abbiamo fatto delle cose bellissime insieme. Oltre la radio, aveva fatto anche tante cose belle in televisione. Comunque, quando eravamo giovani, alti e belli, lui con il naso piccolo e io meno pancia. Allora, Patti, senti, ti disturbo mentre stai dormendo. Volevo dire...
2: No, io sono sveglia, attenta a tutto quello che dite.
0: Certo, tra gli antibiotici, spruzzini sul naso e il nero d'avola, voglio dormi per forza.
2: No, nero d'avola no, se prendo gli antibiotici non posso bere.
0: Allora, che c'è?
2: No, volevo dirti che la nostra redazione, la nostra Alessandra, ci ha mandato qualche notizia. Se vuoi, io te la do.

0: Oh, la notizia, la leggo. Cos'è?
1: Niente, Rutopoli.
0: Oh, allora, carissimi Gianni e Max, vi sarà capitato qualche volta di incontrare qualcuno, stringere la mano a qualcuno e non ricordare il nome di quella persona? Adesso io, c'è un uomo che ha un Guinness dei primati, sarebbe a dire che lui non era tanto alto, non era tanto basso, non era tanto bello e si è inventato un'altra cosa. Cosa ha fatto?
1: Sì.
0: È l'uomo con il nome più lungo del mondo.
1: Pensavo il pisello.
2: Che ce ne fa tanto tu?
0: I nodi ci può fare.
1: Il nodo, cioè il nodo.
0: Sì. Comunque, che solo per dire il suo nome ci vogliono 20 minuti.
1: Oh,
0: e ha un nome composto da 2253 parole.
1: Ecco, io voglio sapere l'ufficio anagrafe che si è messo a scrivere.
2: Esatto, che ha fatto una roba del genere.
1: Io posso indovinare. Americano?
0: Nuova zelandese.
1: No, Nuova Zelanda. Non c'hanno un cazzo da fare Nuova Zelanda.
0: Sì. Comunque, quest'uomo è un ex guardia di sicurezza neozelandese e sì, non avendo che fare, sì, ha speso un bel po' di soldini.
1: Sì,
0: però
1: forza.
0: Comunque poi ci è riuscito.
2: No, Patrizia, a farsi un nome così lungo.
1: Aspetta, Patrizia, Gianni, ascolta. Allora, mi posso immaginare se è una della sicurezza della polizia quando deve chiamare, no? Visto in America chiamano sempre agente numero tot del nome e cognome, questo agente sla bla bla bla bla bla.
0: No, lui si chiama, lui si chiama Lawrence Gregory Wilkins, però sulla carta d'identità c'è scritto quel nome, però poi c'è come si dice avviso ancora composto altri 2250 nomi ci sono.
2: Mamma mia.
1: Vorrei sapere a letto sua moglie come lo chiama.
2: No, se lo devono arrestare.
1: Mike Caulfield.

0: Caulfield a Dolce Lecevalle. Allora, cari amici e cari amici, a proposito,
1: hanno molto terminato Dolce Lecevalle, è volato il tempo, perché è bello che sia così.
0: E Patti, scusami,
2: dica, questa, dica.
0: Questa è
2: Dolce Alice Live.
3: Au.
4: Chi sei?
0: Chi è?
3: Ancora non mi conosci. Ho fatto ciò mancato vitti.
0: Mamma mia, ma perché? Voglio fare le cose serie e noi ci... Ma siamo veramente dei cretini. Ma è bello che sia così.

0: What's your name?
1: What's your number? I got to find.
0: Amo molto. Come posso dire cantare questa canzone? Anche se poi è diverso dalle altre. Le altre riesco a muovere la gambettina e ballare. Con questa riesco solo a cantarla e non ballare, ma non so perché poi ci sono certe canzoni che sembrano innocue su quel punto di vista lì, invece poi ti fanno piano piano, ti incalzano e ti fanno muovere dalla sedia. Non so se sei d'accordo con me, cara Patrizia e Gianni.
2: Io ballo sempre, quando c'è musica ballo sempre.
0: Meno male.
3: Quando è della buona musica.
0: Quando
3: sì,
0: è della buona musica, chiaramente, sì, in effetti. Allora, tra qualche minuto termina Dolce Alice Live, però prima continua con la bella musica e no. La. Abbiamo cominciato con il lenti, finiamo Brian, che c'è?

0: È pazza anche chiaramente. Bonnie Tyler, Bonnie Tyler, amici e amiche, cari.
1: No, Patrizia confermava quello che hai appena detto. Deve essere... È vero, la chiamano così, la nana.
2: No, perché era piccolina. Era
0: piccolina,
2: sì,
0: bassa,
2: sì,
0: matta, bella, però era una pazza.
2: Chissà, ma comunque lei stava, lui stava dicendo adesso, amici.
0: Sono gli antibiotici, Patrizia, non ti preoccupare, sì. Poi vanno a scalare e non succede nulla. Finisce Dolce Alice Live. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica, grazie ragazzo. Finisci pure la pizza, non si mangia sul mix, vabbè, poi ne parliamo. E tantomeno si beve la Coca-Cola sul mix, vabbè. Allora, grazie alla Sassa Piccione Tordellato per le notizie della nostra redazione, naturalmente anche l'intervista, grazie a Patrizia e naturalmente grazie a Giannetti piccolino nasoncino, grazie. Oh, anche a lui.
1: Ma grazie a te, ma che carino, fantastico il bellè. Grazie. Grazie a tutti quanti.
0: Aspetta, grazie anche a Loris Barchi.
1: Non può mancare Loris. Loris, ti ridiamo il cappotto, non c'è problema.
0: Lo compriamo noi. Ciao a tutti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di...

0: Bob.
1: Siamo quasi a fine giugno, se guardo il calendario dice che è il 2026, eppure quando racconto certe notizie penso che il medioevo, il tempo scuro, il tempo dell'ignoranza sia ancora assolutamente presente nell'umanità, perché la notizia di oggi è veramente ancora terribile, non è la prima, purtroppo non sarà l'ultima, ma andiamo a raccontare quello che è successo a Camaiore, in Versilia, dove Piero Moriconi, di anni 63, ha ucciso a fucilate sua moglie Katie Andreoni di 52 anni e suo figlio Mirko di 24 anni. La colpa di Mirko era quella di essere gay, un ragazzo giovane, un ragazzo che aveva fatto un coming out, aveva raccontato ai suoi genitori chi era, chi desiderava essere, eppure non è stato accettato dalla sua famiglia. L'uomo ieri verso le 15 ha imbracciato il fucile e ha sparato contro la sua famiglia, perché a quanto pare quest'uomo non accettava l'omosessualità del figlio. Il ragazzo, Mirko, aveva pubblicato un video qualche tempo fa nel quale raccontava che appunto dopo il suo coming out suo padre avrebbe commentato meglio morto che gay, e questa frase è una frase che spesso si ritrova nella narrazione di questi ragazzi che non vengono accettati dalle famiglie, e io faccio sempre fatica a comprendere cosa spinga un genitore a non voler condividere la scelta di un figlio, a non volerlo comprendere, a volerlo plasmare secondo la propria idea, senza rispettare il pensiero altrui. E qui non si tratta di scegliere un lavoro o un'università da seguire, ma qui si tratta di assecondare il desiderio di una persona, perché siamo nel mese del Pride, e sorrido perché non c'è momento più sbagliato per raccontare ancora una volta un'ennesima notizia terribile, e ancora una volta siamo di fronte all'ennesimo dramma familiare di una famiglia che si spacca, di un dolore violento che non viene capito e finisce in tragedia. Ora, il mese del Pride è un mese che molti sottovalutano perché pensano che sia solo la sfilata dei carri carnevaleschi con gli uomini in tacchi a spillo e glitter e le donne che vanno a rivendicare il loro diritto di sentirsi uomini, donne, fluidi, unicorni, e non è questo il punto. Il punto è che siamo ancora qui nella nostra società odierna a pensare di poter dire a un'altra persona come dover o poter vivere. Sorrido perché proprio ieri pomeriggio io ho avuto il piacere di presentare il libro di una cara amica che è Imma Battaglia. Lei da sempre attivista nel mondo LGBTQ+, come si chiama oggi, ma quando aveva iniziato lei era solo LGBT. Lei è una donna lesbica dichiarata, sposata con una donna che tra l'altro è l'attrice molto famosa Eva Grimaldi, sono una coppia di donne meravigliose che io ho la fortuna di conoscere nella vita. E lei nel suo libro, una delle cose che mi ha fatto proprio riflettere, racconta una storia molto interessante, ed è la storia di un, non so se la conoscete, di un ragazzo, si chiamava Alfredo Ormanno, che si diede fuoco in piazza San Pietro su al Vaticano il 13 gennaio 1998. Arrivò dalla Sicilia e si cosparse di benzina con una lettera in mano. In questa lettera lui diceva che non era degno di poter vivere perché omosessuale, perché la Chiesa lo condannava. E questa situazione, siamo nel 1998, quindi una vita fa, ha scatenato tante polemiche già all'epoca, e da lì sono partiti tanti movimenti che hanno portato poi a quello che è successo oggi, quello che vive oggi la comunità arcobaleno. Allora, quando si parla del Pride non si dovrebbe parlare solo di carri allegorici e feste colorate con la musica di Paola e Chiara e Britney Spears, perché si va ben oltre, perché il mese del Pride, ma in realtà il Pride e l'orgoglio LGBT è ancora necessario dimostrarlo ogni giorno, perché ogni giorno c'è un ragazzo Mirko di 24 anni che viene condannato per la sua scelta. In questo caso è stato condannato proprio da suo padre, che senza nessun tipo di controllo sulle proprie emozioni, senza nessuna remora, gli ha sparato, e ha sparato anche alla moglie, che probabilmente supportava la scelta del figlio perché lo amava, perché era suo figlio. Ora, l'amore è molto difficile da spiegare, l'amore è un macro universo fatto di sfumature di odio, violenza, di percosse, di invece di abbracci, di carezze. Però io so che quando leggo queste notizie non mi do pace, perché l'umanità vuole controllare le scelte degli altri, e lo vediamo nella politica, nell'attualità, nel volere anche magari in una semplice relazione condizionare un partner in qualsiasi maniera. E allora è difficile, perché l'amore è lasciare libere le persone di essere se stessi, chiaro, senza fare del male a nessuno, ed è questo che a volte ci dimentichiamo. Ora vado a riflettere nel mio angolo, sperando davvero che prima o poi smetteremo di raccontare queste brutte notizie. A domani.
0: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia persona.

Forti scosse di terremoto in Venezuela, la più violenta di magnitudo 7.5, crollano edifici, persone sotto le macerie, almeno 32 morti, 700 feriti, dichiarato lo stato d'emergenza. Il ministro Tajani a Sky TG24, al momento nessuna vittima italiana, abbiamo offerto supporto al paese, l'ambasciatore De Vito, siamo operativi. Segretario NATO Rutte, 500 aerei americani hanno usato basi italiani durante la guerra. La difesa solo voli tecnici, opposizioni, governo, riferisca in aula. Il presidente Trump critica nuovamente gli alleati europei. Mi hanno deluso, l'ambasciatore statunitense a Sky TG24. Meloni, una leader mondiale, ha fatto un lavoro eccellente. Tragedia in Versilia, uomo uccide moglie e figlio a fucilate. Mi sono liberato di loro, ha detto ai carabinieri che lo hanno arrestato. Il ragazzo in un post mi preferisce morto anziché gay. Il caldo non dà tregua, oggi 17 città da bollino rosso, 5 vittime, nelle prossime ore cabina di regia al Ministero, emergenza anche in Europa, allerta a Londra e in Galles. Nastri d'argento, 8 premi per la grazia di Sorrentino, Zalone, nastro dell'anno, riconoscimenti speciali a Monica Guerritore, Giancarlo Giannini, Barbara Boucher. Mondiali, il Brasile batte 3-0 la Scozia ed è primo nel girone, il Marocco supera Haiti in rimonta, il Sudafrica vince a sorpresa e fa la storia, qualificati anche Messi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti meno.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: La mia questione, il rapper, benissimo qua a lavorare.
1: A consegna? Ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: uscivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Mettetevi comodi perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, la passeggiatina che facciamo tra la musica rock e pop rock ogni settimana.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

l'anno che abbiamo preso di mira come disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi è il 1998, Fair Grand Attraction, Perfect 1988. Dovete sapere, cari amici miei, che Eddie Reader, Mark Nevin e Simon Edwards e Roddy Dodds si sono lasciati come Fair Grand Attraction nel 1990 e si sono rivisti e riuniti nel 2024. Sì, perché dopo 30 anni, dopo aver superato le incomprensioni di allora, hanno deciso di riunirsi nel 2024. Hanno fatto anche un nuovo album, Beautiful Happening, e quindi sono ritornati di nuovo in carreggiata, ma sono conosciuti i Fairground Attraction proprio per questo singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Perfect. Come state, cari amici miei? Come è andata la settimana? Perché non ci si sente da una settimana. Siamo di nuovo pronti qui per fare un bel giro tra la musica rock e pop rock sulla nostra radio. La macchina del tempo di Zona Rock è sempre comunque tenuta in buono stato, riusciamo sempre a cambiare l'olio, i filtri o quant'altro serve per farla funzionare, la DeLorean virtuale di Zona Rock, perché dal 1988 vi porto indietro a 1985. Sentite un po' cosa sono andato a ripescare negli archivi di Zona Rock. Molti di voi la conoscono, Falco, Rock Me Amadeus.

non so quanti di voi sanno che questo disco di Falco, Rock Me Amadeus, è un omaggio a Mozart e ha ottenuto un successo globale nonostante le critiche iniziali. Tuttora dovete sapere che è l'unico brano che è riuscito ad arrivare nella top first, nella primo posto della top 100 Hotboard in lingua tedesca, perché insomma è un disco in lingua tedesca. Da pochi mesi ha festeggiato i 40 anni, ancora insomma ancora è un disco che si fa sentire tanto. Tra un po', anzi ve li do adesso i contatti giusti per stare con noi: 347-5154-690, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio che servono per portare la nostra musica in giro con voi. E poi ultimamente vi consiglio anche l'infotainment delle nuove automobili, perché nell'infotainment, che non è più autoradio, una volta era l'autoradio, adesso c'è l'infotainment, perché c'è lì dentro di tutto e di più, c'è il tastino web, quindi se siete magari fuori dal nostro bel paese potete ascoltare anche la nostra radio sul web cercando appunto la nostra radio. Che ne pensate invece? Vi faccio fare un giro e faccio ascoltare ancora qualcosa che ho ripescato dall'archivio di Zona Rock, una di quelle perle che non ascoltiamo spesso, però però questa deve essere messa a tutto volume, perché vi porto ancora negli anni 80. Yo-Yo Zepp, Shape I'm In.

American Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando sul web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo questo articolo, noi maschietti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte ed è già è online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire. Perché stavo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace e basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi. Questo è quello che, insomma, stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente? Perché non l'ascoltiamo da un po' di tempo. A me piace tanto, loro piacciono tanto. Sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica, si intitola Radio Mogadiscio.

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

più umani. Che rimaniamo più umani. Senza più fingere.

0: La trisequenza di quest'oggi tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere estesa anche da voi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

l'ascolterei ripetutamente tante ma tante volte, Man in Me di Benson Boone sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no? Me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli, è un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere fino ad arrivare a frustrazione e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica decisionale. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

0: scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme streaming. Zona Rock per questa settimana si ferma qui, l'appuntamento ovviamente rinnovato come al solito tra 7 giorni sulla nostra radio. Voi, se volete, andate a seguire l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, e poi se andate sul sito di Zona Rock www.zonarock.net, magari se foste arrivati in ritardo ad ascoltare l'appuntamento di quest'oggi, troverete il bottoncino podcast. Ah, ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, uno

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di festival del libro, di novità in libreria, di prossimi festival del cinema, mostre di arte, di festival di musica pop, rock, jazz, musica classica e alla fine una riflessione e divagazione, parleremo di radio. Intanto ascoltiamoci Malika Yan, cosa hai messo nel caffè?

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's Best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Spettacoli teatrali e laboratori. A Rimini, dal 16 al 19 luglio, nel Parco Federico Fellini, torna Rimini Comics, il festival dedicato ai fumetti ma anche ai cosplay. Un programma su riminicomics.it. Dal 12 al 20 luglio, a Carloforte, sull'isola di San Pietro in Sardegna, si svolge l'11ª edizione del festival L'Isola dei Libri, rassegna letteraria tra Terras e Carruggi. Incontri con autrici, autori, presentazioni e una mostra d'arte. Dal 26 giugno al 15 agosto si svolgerà la 15ª edizione del Festival Culturale Libero Evento, rassegna che ha luogo in 10 comuni della Sardegna. Tra gli ospiti, Viola Ardone, Franco Berrino, Serena Bortone, Umberto Galimberti. Il programma su liberevento.it. Sempre in Sardegna, a Carbonia, dal 23 al 26 luglio, ritorna Carta Carbonia, giunto alla terza edizione. Un festival letterario che accende l'estate del Sulcis. L'arena Mirastella di Carbonia si trasforma in palcoscenico di parole, idee ed emozioni, con programma di incontri, dibattiti e letture. A luglio, 12ª edizione dell'Elba Book Festival, rassegna dell'editoria indipendente. Il tema di quest'anno è Naviganti, e il programma su elbabookfestival.com. A Verbania, sul lungo lago di Pallanza, tra il 17 e il 19 luglio, si terrà la seconda edizione di Gialli e Vinili, il Festival Noir con Mercatino del Vinile. In Puglia, la 25ª edizione del Festival Il Libro Possibile, la rassegna che porta ogni anno a Polignano a Mare, dall'8 al 11 luglio, e a Vieste, dall'11 al 25 luglio, scrittori e scrittrici. Quest'anno il tema è Discorso all'umanità, ispirato al monologo finale del film Il grande dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli ospiti, Stefania Auci, Gianrico Garofiglio, Maurizio De Giovanni. Il programma su libropossibile.com. Al 10 e 12 luglio a Genova si terrà la nuova edizione del Lonely Planet Ulisse Fest, la festa del viaggio. Il tema scelto sarà Elogio della fuga. Trasformeremo Genova in una mappa viva di storie, suoni e visioni, ha commentato Angelo Pitro. Il programma su ulissefest.it. Nei prossimi festival del cinema parleremo con Mario Biondi, But Not For You.

E adesso spazio alle novità in libreria. Di Laszlo Krasznahorai, premio Nobel per la letteratura 2025, il nuovo libro La sicurezza della nazione ungherese per Bompiani. Questo autore, Laszlo Krasznahorai, è interessato a scoprire perché la vita vuole vivere e chiede aiuto a un entomologo specializzato nello studio di farfalle. E sebbene lo studioso non sempre poter fornire una risposta precisa, inizia a conversare con l'uomo. Sarà il primo passo verso un'insolita amicizia. Di Ilaria Tutti, ed è un poco la notte e un poco l'alba per Longanesi. È la storia di un incontro tra due popoli che dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi, in quel luogo di confine che è la Carnia. E così, tra la paura della violenza e del cambiamento, cresce invece la meraviglia per animali mai visti e danze sconosciute. E Serafina, che da sempre vive all'ombra, decide di farsi luce per trovare l'alba. Di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero, per Nord. Una storia di donne alla ricerca del proprio destino in Italia, che guarda al futuro con occhi nuovi. Le protagoniste di questo libro, della scrittrice, sono le quattro sorelle Elia, che vivono in Salento negli anni 60, mentre tutti intorno si accendono le lotte operaie e le occupazioni studentesche e si formano i primi gruppi femministi. Dentro casa Elia si combatte una rivoluzione, in questo caso silenziosa. Delle quattro ragazze, infatti, qualcosa preme per uscire. Di Concita De Gregorio, La cura, per Einaudi. Racconta la storia di una donna che durante un giorno d'agosto si prepara a stare via per un po'. Lascia una lettera di istruzione ai figli perché anche in sua assenza possano trovare le cose che non trovano mai, come ad esempio i doppio sci. Non è la stagione dello sci, ma chissà quando lei potrà tornare. E le pagine di questo libro, appunto La cura di Concita De Gregorio, non sono il diario di una malattia, ma la testimonianza esatta che nessuno si salva da solo. Di Chiara Tagliaferri, Arkansas, storia di mia figlia, per Mondadori. E racconta la vicenda personale della scrittrice, arrivata a 40 anni, complice una diagnosi di menopausa precoce e un amore capace di farle immaginare il futuro. Si instaura in lei il desiderio di diventare madre. Il libro racconta un percorso che vede come meta finale l'Arkansas, nel sud degli Stati Uniti. Di Hans Tuzzi è scritto Narrazione di destini, per Bollati Boringhieri. È una raccolta di racconti che narrano storie vere in cui si riconosce l'ala del destino, quel misterioso attimo della vita in cui tutto sembra già scritto, in cui ciascuno incontra la propria più vera natura. L'ultimo libro di Sandro Veronesi è Caducità, per la nave di Teseo, e contiene appunto i racconti inediti di Sandro Veronesi, gli affetti familiari, le conquiste, le perdite, le sfumature dell'amore, lo sport, la musica, le passioni letterarie, che si rincorrono tra le pagine di questo libro. Di Maurizio Maggiani, per Feltrinelli, è uscito L'almanacco dei viventi. Anche qui è una raccolta, una collezione di dettagli, di miti, di opere dell'uomo e della natura. Dice l'autore, 50 anni di storia del mio rapporto con la realtà dei viventi che ho incontrato. Una serie di immagini accompagnate da poche righe per raccontare storie personali in cui passato e presente si intrecciano. Di Manuel Villas, Se non ho nessuno, accanto il mondo si fa tenebra. Questo per Wanda. Dopo una relazione di 11 anni e 5 mesi, Ada pone fine a tutto. Non sono più innamorata di te, dice. Tra l'incapacità di andare avanti e la speranza di rimanere buoni amici, Villas, Manuel Villas, affronta in questo libro il delicato tema della fine dell'amore, trasportando lettrici e lettori nella propria intimità, senza lasciare indifferente nessuno. Non credo.

E adesso spazio ai festival del cinema nel mese di luglio. Ad Ardea, provincia di Roma, Museo Giacomo Manzù, dal 3 al 5 luglio l'Ardea Film Festival, che è una manifestazione della cultura cinematografica nella città di Ardea. L'Ardea Film Festival si propone attraverso proiezioni, incontri con registi, laboratori, retrospettive, di educare all'immagine, stimolare una lettura critica del linguaggio filmico e creare momenti di confronto intergenerazionale. Abbiamo la categoria short per i cortometraggi, categoria documentary, categoria students. Per maggiori informazioni consultare il sito ardeafilmfestival.it. Ad Ariano Irpino, in Campania, dal 27 luglio al 2 agosto, ci sarà la 14ª edizione dell'Ariano International Film Festival, che vuole valorizzare l'arte cinematografica in tutte le sue espressioni e modalità stilistiche. Il festival include rassegne e premi a personalità di rilievo in campo artistico, sociale e culturale, come contributo a una migliore conoscenza della storia del cinema italiano. Per maggiori informazioni, consultare il sito arianofilmfestival.it. Dal 17 al 25 luglio a Giffoni, Valle Piana, Salerno, forse il principale festival dedicato al cinema per ragazzi, è Giffoni Film Festival, giunto alla 56ª edizione. A caratterizzare questo Giffoni Film Festival è soprattutto la sensibilità nella scelta dei film. Opere realizzate da grandi registi, autori emergenti, opere importanti di produzione di livello internazionale. Temi importanti, a volte delicati, che attestano la qualità di questo festival dedicato a un pubblico di teenager e famiglia. Per maggiori informazioni il sito è giffonifilmfestival.it. A Roma, Palazzo Grazioli, il 2 luglio avremo la 65ª edizione di Globi d'Oro. Il Comitato Cinema della Stampa Estera ha stabilito di visionare circa 25 film della produzione cinematografica italiana per l'assegnazione del premio Globo d'Oro. I film saranno proiettati per i soci della giuria ogni mercoledì nella Sala della Stampa Estera. Per maggiori informazioni consultare il sito stampaestera.org/categoria/globo-d'oro. A San Vito Lo Capo, in Sicilia, dal 13 al 18 luglio, ci sarà Sicilia Ambiente, giunto alla 18ª edizione. Il Sicilia Ambiente è un festival internazionale di documentari, di film, di finzione, di corti e animazione legati ai temi ambientali, della sostenibilità e dei diritti umani. Ci sono varie sezioni, concorso lungometraggi, documentari, cortometraggi e animazioni. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalsiciliaambiente.it. A Cortina d'Ampezzo, San Vito Ligure, dal 30 luglio al 2 agosto ci sarà il Dolomiti Film Festival, giunto alla 6ª edizione. Il Dolomiti Film Festival è un festival cinematografico dedicato alla natura, allo sport e alla montagna. È un festival di cinema che si svolge immerso nella splendida cornice dei Dolomiti e prevede un concorso di documentari provenienti da tutto il mondo, eventi culturali e incontri mirati alla tutela della natura e alla promozione della cultura di montagna. Il sito è dolomitifilmfestival.com. Dal 9 all'11 luglio a Sante Marie, L'Aquila, avremo il Briganti Film Festival, giunto alla 3ª edizione. Questo festival si pone come vetrina per una categoria di specifici artisti, i briganti del cinema, tutti quegli artisti che attraverso il mezzo audiovisivo sappiano osare, persone che sappiano mostrare una grande libertà di espressione. Autorialità è la parola chiave che sta alla base di questa manifestazione, per evidenziare il lavoro di chi vuole proporre originalità e innovazione attraverso il cinema. E questo festival è aperto a tutti quei briganti che esplorano nuovi modi di raccontare e propongono tematiche ancora poco diffuse. Per maggiori informazioni consultare il sito brigantifilmfestival.it. E per finire vi segnalo International Imago Film Festival, giunto alla 6ª edizione a Teramo, dal 27 luglio al 3 agosto. Sono ammessi alla selezione lungometraggi di finzione di nazionalità sia italiana che estera. Il festival si suddivide nelle seguenti categorie: concorso per lungometraggi di finzione italiana, concorso per lungometraggi di finzione internazionali. Per maggiori informazioni consultare il sito internationalimagofilmfestival.com. Di mostre di arte parleremo dopo Angelina Mango, La Noia.

E parliamo di mostre di arte. Ad Esenzano del Garda, provincia di Brescia, fino al 4 ottobre, una mostra dedicata a Giorgio De Chirico, Un mondo senza tempo. Accanto a una ventina di opere di De Chirico, provenienti da musei pubblici e privati, la mostra presenta i bozzetti del Vittoriale, per la messa in scena di La figlia di Iorio, di Gabriele D'Annunzio, e una selezione di dipinti di Alberto Savinio, Mario Tozzi, Filippo De Pisis e Mario Sironi, una mostra guidata, curata da Giorgio Bruno Guerri. A Roma, i Musei Capitolini di Palazzo Caffarelli ospitano una delle mostre più ambiziose dell'estate romana, una retrospettiva dedicata a Diego Rivera, pittore muralista messicano più celebre al mondo, che insieme alla moglie Frida Kahlo fu protagonista della scena artistica del Messico del Novecento. La mostra offre uno spaccato dell'arte moderna messicana, fino al 13 dicembre ai Musei Capitolini di Palazzo Caffarelli in via di Villa Caffarelli a Roma. A Villa Carlotta, Tremezzina, provincia di Como, una mostra dedicata ai souvenir di carta, memorie in viaggio. Cartoline che ritraggono la villa, il parco e il lungo lago. Questo fino all'8 dicembre a Villa Carlotta, Tremezzina, Como. A Milano, alla Galleria d'Italia, in Piazza della Scala, fino al 18 ottobre, una mostra dedicata a Arnaldo Pomodoro, del centenario della sua nascita. Oltre 40 opere ripercorrono 60 anni di ricerca, dagli esordi della Milano degli anni 50 fino alle sperimentazioni degli anni 2000. Le sue sfere, i suoi dischi, le sue colonne sono diventate nei tempi simboli riconoscibili in tutto il mondo. Ai Musei Reali di Torino, Galleria Sabauda, Piazzetta Reale, fino al 15 settembre, una mostra dedicata a Caravaggio, Lotto e Savoldo, La luce del vero. La Galleria Sabauda di Torino mostra a confronto tre dipinti fondamentali del primo Cinquecento, la Sacra Famiglia con Santa Caterina d'Alessandria di Lorenzo Lotto e due opere di Giovanni Girolamo Savoldo, l'Adorazione dei Pastori e l'Adorazione del Bambino, questo fino al 15 settembre. A Firenze, a Palazzo Strozzi, fino al 23 agosto, una mostra dedicata a Rothko, Mark Rothko, uno dei maggiori artisti del Novecento, oltre a 70 opere provenienti da MoMA, Metropolitan Tate Gallery e Centre Pompidou. Sempre a Firenze, Palazzo Medici Riccardi ospita una mostra dedicata al déco, atmosfera degli anni 20. Il percorso ricostruisce un decennio di straordinario fermento, in cui Firenze fu laboratorio raffinato e cosmopolita, dal contributo di Gio Ponti, per Richard Gelori, alle opere di Galileo Chini. Questa mostra è a Palazzo Medici Riccardi, a Firenze, fino al 25 agosto. Alla Galleria Nazionale dell'Umbria, a Perugia, nello spazio Camera Oscura, una mostra dedicata a Lisetta Carmi, pianista, fotografo e poi donna di vita. In questa mostra sono esposte 23 opere di Lisetta Carmi come fotografa, frutto di 18 anni di lavoro intenso, coraggioso, sempre originale. Questo fino al 27 settembre a Perugia, Galleria Nazionale. Di festival di musica, parleremo da Post Malone, I Need Some Help.

E adesso parliamo di festival musicali, pop rock per l'estate soprattutto. Ecco, cominciamo con segnalare gli High Days Milano Coca-Cola, che si tengono appunto a Milano dal 25 giugno al 10 settembre. Gli High Days Milano sono uno dei principali festival italiani in formato stadio, con un calendario distribuito tra giugno e settembre tra l'ippodromo SNAI San Siro e l'ippodromo SNAI La Maura. Grandi nomi internazionali di pop rock elettronica, dai Maroon 5 a Florence and the Machine, spazio anche al rock con i System of Down. A settembre chiudono il festival David Guetta e A$AP Rocky. A Sassari Porto Torres, fino al 3 luglio, si tiene il festival Ababula. Ababula Festival è un punto di riferimento in Sardegna per la musica d'autore. Il festival intreccia concerti e territorio in una proposta diffusa e identitaria. Tra i vari ospiti, Eric Johnson, Sergio Cammariere, Tony Pitoni, Zay Barra, Alberto Fortis. A Bari, in Locorotondo, si tiene il Locus Festival dal 18 giugno al 2 settembre. Nato a Locorotondo oltre 20 anni fa, questo festival continua a distinguersi per una proposta artistica trasversale, ispirata alla sperimentazione e alla libertà creativa. Tra i protagonisti, Cosmo, Subsonica e Vinicio Capossela. A Lucca si tiene il Lucca Summer Festival dal 24 giugno al 29 luglio. Da anni è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate musicale italiana, questo Lucca Summer Festival. Quest'anno sono attesi Marcus Miller, Jamiroquai, Ludovico Einaudi, David Byrne, Neil Young. A Roma invece abbiamo il Rock in Roma, fino al 12 luglio, giunto alla 16ª edizione. Rock in Roma si svolge nelle sue storiche location l'ippodromo delle Capannelle e la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Ospiti attesi di Offspring e One Republic. Al Lido di Camaiore invece abbiamo la prima estate, dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno, al Parco Bussola Domani, appunto del Lido di Camaiore. Tra mare e Alpi Apuane, questo festival unisce grandi nomi internazionali ed esclusive italiane, da Jack White ai Gorillaz, da Nick Cave e The Bad Seeds. A Torino invece avremo il K Future Festival dal 3 al 5 luglio al Parco d'Or appunto di Torino. La 13ª edizione di questo festival porta sul palco nomi come The Skrillex, A Charlotte DeWitt e Armin van Buuren, appuntamento che trasforma l'ex area industriale torinese in uno dei centri più noti della musica, open air. A Reggio Emilia dal 4 al 18 luglio ci sarà il Pulse of Gaia Festival all'Arena di Reggio Emilia. Questo festival unisce musica rap, pop, elettronica, con ospiti come Travis Scott, Baby Gang, Wiz Khalifa e Ice Spice. In provincia di Vicenza invece ci sarà l'AMA Music Festival a Romano del Celino dal 10 luglio al 30 agosto. Nella cornice del parco di Villa Negri a Romano del Celino, vicino a Vicenza, questo festival unisce grandi nomi della scena internazionale, con attenzione alla qualità dell'esperienza live. Gli artisti attesi Alice Cooper e Alan Walker. In Umbria, a Gubbio, abbiamo il Wanderlust Festival l'11 e 12 luglio, tra le colline di Gubbio. Questo festival unisce pop, rap, urban, in un'esperienza continuativa di oltre 10 ore al giorno tra live, attività interattive e spazi tematici. Questo a Gubbio è un evento che intreccia musica e intrattenimento in un unico ecosistema esperienziale. Spazio a jazz invece a Modena, con il Jazz Open Modena dal 13 al 18 luglio. Questo festival porta in Emilia la formula Jazz and Beyond, capace di intrecciare jazz, soul, pop ed elettronica, in programma tra Piazza Roma e il Baluardo. Tenuciati Dana Kral, Gregory Porter, Moby e Jamie Callum. E infine segnalo a Ferrara, Ferrara sotto le stelle, dal 22 al 25 luglio, a Ferrara appunto, e ad Argenta, sempre provincia di Ferrara, tra il 28 e il 30 luglio. Tra il cortile del Castello Estense e la Delizia Estense di Benvignante, questa rassegna porta in scena una line-up che unisce ricerca e tradizione artisti come King of Convenience, The Northwist, Emma Nolde, Marlene Kunz. Parleremo di festival di musica classica dopo Gianni Morandi, Doveva finire il mio affetto.

E adesso una carrellata sui principali festival di musica classica nelle prossime settimane. Come segnalo, il Festival Musica sull'Acqua, dal 3 al 26 luglio, una rassegna con concerti diffusi nei luoghi più suggestivi del lago di Como, tra cui Abbazia di Piona, Colico e Varenna. Il programma lo trovate su festivalmusicasull'acqua.org. Sempre in provincia di Como, a Erba, avremo l'Erba Piano Festival dal 12 al 17 luglio, una serie di masterclass, concerti e pianisti internazionali nei pressi del lago di Como. In programma su accademiadimusica.org. Invece a Milano, durante il mese di luglio, avremo il Festival Milano Arte e Musica, che si svolgerà appunto in luglio il 16, 20, 21, 28 e 30. Ed è giunto la 20ª edizione. Questo festival porta a Milano un vasto programma di musica antica e sacra. A Roma invece vi segnalo Classiche Forme, un festival che si tiene a Roma dal 19 al 26 luglio, fondato e diretto dal pianista Beatrice Rana. Anche quest'anno grandi nomi del concertismo internazionale e giovani talenti emergenti, con opere che vanno dalla tradizione cinquecentesca di Monteverdi alla scuola russa di Tchaikovsky, da Britten a Berber. Classiche Forme 10 sarà un'edizione curiosa e audace e capace di accogliere la varietà e di guardare a ciò che è la musica di oggi e a ciò che potrà essere domani. Per maggiori informazioni consultare il sito classicheforme.com. Dal 18 luglio al 1 agosto ci sarà Musica Riva Festival, giunto alla 42ª edizione, che si tiene a Riva del Garda. L'inaugurazione sarà affidata a Marcus Tenz, direttore, soprano Marilyn Santoro, con l'Orchestra Sinfonica delle Alpi, il 18 luglio. Poi il 19 luglio ci sarà Sandro Mezzaros, violoncello, con musiche di De Menga, Bach, Esaì. E il 19 luglio al Grand Hotel Liberty recita il pianista Daniele Lasta, con musiche di Mozart, Schumann e Rachmaninoff. In programma lo trovate su musicariva.com. A Lerici, in Liguria, nel Golfo dei Poeti, vi segnalo il Lerici Music Festival dal 22 luglio al 2 agosto, giunto alla 10ª edizione. Il tema è musica, immagini, parole dell'acqua. Gli eventi si tengono a Villa Marigola, a Marinella di San Terenzo, al Barco Libri, al Parco Scelli. Per maggiori informazioni consultare il sito lericimusicfestival.org. Nel Canton Ticino in Svizzera invece ci sarà il Ticino Musica Festival dal 18 al 31 luglio, con un ricco programma di concerti e incontri con artisti di livello internazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito ticinomusica.com. Vi segnalo poi l'importante festival di musica lirica, il Festival Puccini, a Torre del Lago, vicino a Viareggio. Tra i vari eventi vi segnalo a Turandot il 17 e 24 luglio e il 1 e 9 agosto. Ci sarà poi Tosca, 18-31 luglio, 8-21 agosto, Gran Teatro all'Aperto, sempre il Gran Teatro all'Aperto, la Panciulla del West, 29 agosto, 5 settembre, Mandama Butterfly, il 7-22 agosto, 4 settembre, La Bohème, 25 luglio, 6-28 agosto, e Rote Morricone, sempre il Gran Teatro all'Aperto, Cinema in Musica, l'11 luglio. E sempre nel lago di Como, dal 6 al 19 luglio, avremo l'ACMUS Festival. Si terrà in location storiche del lago di Como, come Villa Carlotta, Villa il Babianello, Villa Lario, Castello Durini. Per maggiori informazioni vi rimando al sito lacmusfestival.com. Parleremo di radio dopo un pezzo di Mozart, tratto dalle Nozze di Figaro.

Care amiche, cari amici, come al solito, di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione su un argomento culturale. E oggi volevo parlare un po' della mia esperienza come radio speaker, parlare della radio, dell'importanza che ha a livello culturale soprattutto. Cult News ormai diciamo che credo sia quasi 3 anni che è in funzione e penso di aver dato un piccolo contributo, almeno per dare un'informazione, una visibilità sugli aggiornamenti, sulle novità in campo letterario, teatrale, nell'ambito di spettacoli musicali, cinematografici, insomma una vetrina, diciamo, che dà uno spazio, uno spaccato della realtà culturale e creativa del nostro paese e non solo. Quest'oretta, diciamo, intervallata da musiche, io ho cercato di, appunto, di stimolare un po' l'attenzione del pubblico, soprattutto su aspetti culturali che vengono un po' trascurati, nel senso che si dà molto più peso alla musica, musica pop, rock, jazz, quindi a cose, ad avvenimenti più di impatto, più popolare sicuramente, si dà più anche risalto al gossip, insomma. Tutto quello che riguarda un po' la cultura è un po' messo da parte, considerato un po' un'attività, una sezione di nicchia, anche se ci sono trasmissioni televisive, anche radiofoniche, che danno spazio, però insomma è sempre un genere un po', come dire, che non traina molta attenzione, che non attira molta attenzione, e io ho cercato in qualche modo, insomma, di stimolare l'attenzione del pubblico su questi aspetti. Beh, i riscontri che ho avuto sono positivi, nel senso che ci sono diverse radio, molte radio che trasmettono il mio format, e questo mi dà, insomma, l'idea che l'interesse sicuramente c'è. Di recente poi ho abbinato anche una divagazione, questa divagazione che cerco di attuare al termine della rubrica per dare una, come dire, una maggiore personalità, un tono più colloquiale. Ma che dire della radio? Beh, la radio sicuramente è un mezzo di trasmissione molto popolare. Io pensavo che con l'avvento del web la radio fosse destinata in qualche modo a distinguersi, a decadere. Invece ci sono moltissime radio, migliaia e migliaia di radio web soprattutto, che sono in continuo fermento, che nascono, tante muoiono, ma cioè, insomma c'è un'attenzione a questo prodotto che è molto facile da attuare, da attivare. Non sono richiesti grossi investimenti, nemmeno altissime competenze, almeno rispetto al passato, e ha il vantaggio in qualche modo di attirare l'attenzione del pubblico senza distrarlo anche dalla propria attività lavorativa. Uno può lavorare, uno può guidare, uno può fare tante cose ascoltando la radio, e questo è sicuramente un plus, un vantaggio non da poco. Mentre il libro ti obbliga a concentrarti su un argomento, su dei punti, ti vincola in qualche modo, un oggetto che ti vincola all'attenzione, alla riflessione, la televisione eppure ti obbliga in qualche modo a stare in una stanza e a fissare uno schermo. La radio ti dà quelle informazioni senza però distaccarti dalla tua attività normale, quindi puoi fare più cose e la radio, appunto, è un contorno informativo sicuramente utile. Il problema, casomai, è legato al fatto che, essendo moltissime le radio, essendoci una concorrenza sfrenata, l'ascolto sulla singola radio può essere un po' limitato. Le piccole radio fanno un po' fatica ad emergere, ma questo non vuol dire che non siano, diciamo, interessanti, anzi, molte radio hanno un pubblico locale di aficionados che dà un senso anche dell'attenzione, della vitalità di gruppi, di associazioni che sono coinvolti in vari aspetti tipo sociale, ricreativo, informativo e via dicendo. Ma di questo ne parleremo meglio tra poco.

Dicevamo del fenomeno radio, radio web soprattutto. Beh, io ho cominciato a trasmettere come radio speaker alcune trasmissioni, una rubrica in particolare, circa 3 anni e mezzo fa. E devo dire che la radio con cui ho iniziato questa mia così avventura in maniera pionieristica, artigianale, un po' sconsiderata se vogliamo, questa radio poi dopo alcuni mesi poi è morta. Poi ho ricominciato un'altra rubrica di tipo culturale, 5 giorni su 7, su un'altra radio. Guarda caso, anche quest'altra radio dopo un anno e mezzo è finita. Non è che sono io che porto sfortuna, è che ci sono molte radio veramente che nascono, che muoiono continuamente, quindi soprattutto le piccole radio. Il fatto che sia facile attivare una radio rende anche facile, diciamo, la chiusura della stessa radio. E poi c'è il problema di questa concorrenza veramente enorme, migliaia e migliaia di radio che operano nel mondo, per cui non è facile, dicevo, emergere e conquistare un proprio pubblico. Questo non significa che la radio sia, come dire, uno strumento effimero, provvisorio, proprio perché è facile attivarla, diciamo che è uno strumento utile per la socialità e ha il vantaggio rispetto ai social, secondo me, di essere più collegato alla realtà attuale, cioè sentire una voce in diretta, una voce registrata, una voce umana, non di intelligenza artificiale, ecco, non ha quell'aspetto assillante, asfissiante o anche artificioso che può avere una comunicazione su un social. Quindi la radio ha qualcosa di vivo, secondo me, che manca una piattaforma social, questa un po' è la mia idea. Come ho detto, gli argomenti di maggior richiamo sono argomenti legati alla musica. E io, per coinvolgere gli ascoltatori, io inframmezzo ai miei discorsi sempre un pezzo musicale. Sembrerebbe quasi che stare ad ascoltare per più di 10 minuti un discorso, un talk senza musica sia un'impresa incredibile. D'altra parte la musica è un po', come dire, un contorno che a volte diventa anche un primo piatto, tant'è che moltissime rubriche, forse la maggior parte, hanno come argomento appunto la musica che soprattutto hip hop, rock, jazz e via dicendo. La musica classica è un po' una mosca bianca. Io ho cerco anche di dare un certo spazio ai concerti di musica classica, pur sapendo che il pubblico per la maggior parte preferisce la musica cosiddetta leggera. Ecco. Fatta questa premessa, direi che partecipare anche attivamente a una trasmissione radiofonica, a tenere una propria rubrica, è un'esperienza stimolante, coinvolgente. Io suggerirei a molte persone, artisti, scrittori, musicisti che mi seguono, di cercare in qualche modo di dare spazio alla propria voce, collaborando con le tante radio che esistono, non solo a livello di intervista. Io ho fatto molte interviste, le ho fatte come intervistato, come intervistatore, ma direi che molte radio danno spazio anche a rubriche, per cui chi è esperto di musica, di letteratura, di cinema e quant'altro può comunque collaborare con queste radio e mantenere una rubrica come faccio io. Questo dà una certa visibilità, permette una comunicazione con gli ascoltatori e dà la possibilità anche di esprimere la propria voce, il che non è così banale. Ci possono essere collaborazioni con realtà sociali, con circoli collegati alla radio, e quindi è una rete di conoscenze che poi uno può alimentare grazie anche a una rubrica, a un intervento che uno può fare in radio. E quindi il mio invito è quello di collaborare in modo attivo con queste iniziative sicuramente molto interessanti e che non richiedono un impegno economico particolare. Grazie a tutti e alla prossima. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano

Radio Web Base cambia pelle. Più rock, più vibrazioni, più energia nelle tue orecchie. Accendi la rivoluzione sonora, rock e dintorni. Non stop music. Radio Web Base, alza il volume.

Feriti e dispersi sono oltre 20.000. Scattano i soccorsi internazionali, dal Papa un primo aiuto da 100.000 euro. Si muove anche la Casa Bianca, Farnesina, verifiche sugli italiani. Rubio al lavoro per ricucire lo strappo Stati Uniti-Italia. Ci lavoriamo, dice, con Tajani ha un buon rapporto. Meloni ad Antibes per il vertice bilaterale con Macron. Gli Stati Uniti assicurano non ci sarà alcun pedaggio a Hormuz, altri 3 morti in Libano, mentre si arena ancora il ritiro israeliano e il Brent scende ai livelli pre-guerra. Alla Camera le celebrazioni solenni per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Mattarella, la carta, ha assicurato stabilità alle istituzioni. Il caldo squaglia l'Europa, temperature al suolo verso i 50 gradi, avvertono gli esperti. A Parigi muore un bambino di 3 anni, 17 città italiane da bollino rosso. Orrore in Versiglia, uomo uccide a fucilate la moglie e il figlio 24enne, poi attende i carabinieri. Mi preferisce morto anziché gay, denunciava il giovane. Ai mondiali le stelle cominciano a brillare, vittoria a Prodo ai 16esimi per Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica. Con i verde oro torna in campo Neymar.

Ed eccoci qua, ciao a tutti da Raffaella Storia. Devo dire la verità che questa non è una serata tra le migliori, perché comunque nella vita di ogni giorno succedono sempre tante piccole cose che poi magari ti fanno arrabbiare. Ecco, è successo proprio questo. Stasera mi sono davvero arrabbiato, ma succede diciamo un pochino a tutti quanti noi, e quando poi alla fine uno perde

delle staffe, come si suol dire, si rifugia in quelle che sono le cose che piacciono più di ogni altra cosa, appunto, come ad esempio la musica rock. E quindi benvenuti qui sul solito appuntamento di Area Rock in compagnia di Raffaele Astore per questi 60-58 minuti poi in realtà che passeremo insieme ascoltando tanta tanta buona musica rock. Ma soprattutto tanta di quella buona musica rock che ha a che fare con tantissime novità che abbiamo chiaramente ascoltato durante l'arco della settimana e che poi alla fine ci piace riproporre al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, perché comunque quello che come Area Rock tentiamo di fare è di mantenere sempre alta l'attenzione a quelli che sono poi le cose appunto che accadono ogni giorno in questo fantastico mondo che appunto è il rock in tutto i suoi le sue sfaccettature. E partiamo con quello che è il primo brano, un brano che si muove tra lo stoner e il rock psichedelico, perché comunque stiamo parlando degli Slift, che sono usciti con questo Fantasia, tra l'altro loro reduci dal successo di Highland, disco pubblicato nel gennaio del 2024, che ritornano dopo consueti 3 anni con questo Fantasia, capitolo senza dubbio tra i più pesanti della loro discografia. E comunque, come da tradizione, quelle che sono le imponenti sezioni atmosferiche create da questa band, in particolar modo da quelli che sono i sintetizzatori di cui ne fanno un uso perfetto, contrappuntato chiaramente a quelli che sono poi i riff monumentali, aggiungono quello che è un ulteriore spessore a un suono già straordinariamente davvero molto molto carico. Bene, la partenza che è affidata agli Slift, che saranno a Milano il 1° di dicembre di quest'anno per quella che è l'unica data italiana del loro tour europeo. Ci ascoltiamo questo Secret Mirror in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore. Slift, Secret Mirror.

Insomma, un'apertura tutto rock, quello con gli Slift, come il nuovo album, questa volta un graditissimo ritorno, nuovo album dal vivo di Neil Young, che raccoglie ben 13 brani registrati durante il Love Heart Tour dello scorso anno, la tournée che ha attraversato Europa, Stati Uniti e Canada. L'album ripercorre così la storia musicale del grandissimo artista che ha saputo reinventarsi continuamente. Neil Young e The Chrome Hearts, dall'album As Time Explodes, live album, questo è Harvest Moon, versione live.

Neil Young, che avrebbe dovuto tra l'altro suonare in Italia, che poi all'improvviso ha dovuto annullare il tour che l'avrebbe portato appunto in giro per l'Europa, ma comunque lui è sempre un grande. Harvest Moon, Neil Young in versione live qui ad Area Rock.

noi continuiamo questo nostro viaggio con un'altra band. Loro vengono da Nashville, che comunque è una band che sembra voler trasformare questa loro natura sfuggente in una sorta di dichiarazione estetica definitiva in quelli che sono i brani tratti dal loro ultimo album House of Mirrors, e stiamo parlando degli Oldham Whips, che escono con questo disco che rappresenta una notturna esplorazione di se stessi e che moltiplica comunque quelli che sono le riflessioni, anziché proporre poi delle riflessioni. Dagli Oldham Whips, The Houses of Mirrors, la casa degli specchi, noi ci ascoltiamo questa Ethernet. Loro sono gli Oldham Whips.

Beh, ogni tanto ci vuole anche lo stacco pubblicitario per ricordare che sempre siete qui con Aria Rock in compagnia di Raffaella Sole. Noi continuiamo quello che è il nostro viaggio, che ancora si muove all'interno stranamente questa sera di un po' di country rock, ma soprattutto attraverso quello che poi è una sorta di folk, questa volta però al femminile, perché stiamo parlando di quello che è il quinto capitolo in discografia di Aldous Harding, che poi è un lavoro molto più enigmatico, che con le sue 10 canzoni realizza davvero un album art folk tra i più belli degli ultimi 20 anni. E non stiamo dicendo delle eresie, perché comunque è un album che è fantastico, ne vale assolutamente la pena averlo. E Train on Highland è un'altra opera di ottima fattura di Aldous Harding, che conferma comunque quella che è la sua eccezionalità, cioè essere capace di realizzare dei dischi più intricati, appunto come questo. E noi da Aldous Harding, da Train on the Highland, ci ascoltiamo l'omonimo pezzo. Fantastico.

non so se avete notato, ma stasera, anzi quest'oggi, abbiamo davvero tante atmosfere un pochino più soft. Ogni tanto capita anche qui a Area Rock.

questo bellissimo folk di Helter Skelter con Train on the Island, che ci trascina all'interno di quelle che sono poi delle atmosfere davvero molto molto delicate, molto sofisticate potremmo dire, e ci trasporta automaticamente, anche se questa volta ci muoveremo in tutt'altro versante, in quello che poi è l'esordio di del quartetto piacentino Living Venus, che è composto da Sara Gruppi, che ha davvero una voce meravigliosa, e infatti le voci e chitarra, Nicolò Botti alla chitarra, Tommaso Botti al basso e Dico Cardini alla batteria. La prima cosa che colpisce appena si mette questo CD nel lettore è la magnetica avvolgente appunto voce della cantante Sara Gruppi, davvero perfetta per immergerci in quelle che sono le atmosfere etere e sognanti della band. Living Venus dall'album Price of Caring, un grande esordio davvero anche per questa band italica, anzi italiana, tra quale ci ascoltiamo questo Zebra, un viaggio che vi farà davvero sognare come sempre qui ad Aria Rock in compagnia di Raffaele Astore.

E questo era Zebra dei Living Venus, dal quale ci siamo appunto ascoltanti questo bel pezzo tratto da Price of Caring, con quella che poi è la stupenda voce di Sara Groppi. Insomma, come sempre viaggiamo all'interno di quello che è il nostrano rock italico, che ha davvero tanto, tantissimo da offrire e che chiaramente non può essere assolutamente tralasciato a favore di quelle che sono le cose che a livello internazionale ci circondano. Beh, anche qui in Italia abbiamo davvero tante, tante buone cose da andare ad ascoltare, mentre adesso continuiamo ancora una volta con un altro trio, questa volta livornese, ma ci spostiamo in tutt'altro ambiente, vale a dire quello del blues, del psychedelic punk. Loro sono i Weekend Mattery. Band composta da Riccardo Prianti alla voce, chitarre, mandolino, banjo, nonché autore dei testi, Elia Lazzarini, anche qui un'altra donna, a percussioni, vibrafono, Matteo Scatini al basso, organo e chitarra. Da Cruel House, album che da un lato guarda all'America, quella dei livelli solitari, delle periferie degradate, potremmo dire delle infinite autostrade, un album che non ha cadute, comunque mantiene quella che poi è una sua importante coerenza stilistica e di fondo. Questa è Moon Ground, loro sono Weekend Mattery dall'album Cruel House. Like in your dreams, yeah.

0: Siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Continuiamo il nostro viaggio perché, come dire, vent'anni dopo The Pirates Gospel torna con Who's Keeping Time, una certa Alela Diane, un disco che davvero abita il folk americano come, come dire, come una casa vittoriana piena di crepe. Ma tra gli echi di Laurel Canyon, malinconie orchestrali e ballate di un certo livello, di un certo spessore, la songwriter del Nevada trasforma il tempo musicale, esistenziale e cosmico in una materia fragile ed inquieta. E insomma, che dire, California. E così ci manteniamo ancora su quelli che sono i livelli questa sera davvero di, come dire, di rilassamento totale, perché ogni tanto anche nella musica rock ci vuole un pochino di tranquillità. Alela Diane, questo è dall'album Who's Keeping Time, questa è California.

Allora, Diana, con questo California davvero molto, come dire, molto country pop, insomma, che ci proietta poi a quello che è il prolifico genio di Kevin Barnes, che esce di nuovo dalla lampada con quello che è il suo 20° album in studio, vale a dire Heather Mead, a 2 anni di distanza da Lady on the Cusp, e si mette comunque a nudo. Infatti si tratta di un breakup record scaturito dalla fine di quella che poi la sua ultima lunga relazione sentimentale con la songwriter Christina Schneider, e dalla rinascita sancita poi alla fine dal recente trasferimento a New York, of Montreal, il titolo dell'album di Heather Mead, dal quale ci stiamo ascoltando questo When.

Questo era il prolifico genio di Kevin Barnes, che è uscito di nuovo, come si suol dire, dalla lampada con questo suo 20° album in studio intitolato Heather Mead, il suo nome d'arte of Montreal. Ci porta poi a quello che è un altro, come dire, genio che arriva questa volta però con un album altrettanto nuovo, il suo 10° album, con quello che è una consapevolezza che consolida e unisce le sue origini. Stiamo parlando di Kurt Vile, che esce con questo Philadelphia's Been Good to Me. Un album che si muove tra alternative indie rock e songwriter. E in questo suo 10° disco in studio si rivela amante di una certa stabilità e davvero sembra essere fiero di aver trovato il suo equilibrio tra famiglia e il ruolo di rockstar in sordina. Kurt Vile, questo è 99 BPM.

12, but it felt like 2014 then. And I know you still

Kurt Vile con questo 99 BPM che ci porta ormai verso quella che ormai manca pochissimo, la chiusura di questa nostra nuova puntata di Area Rock, che questa volta davvero si è mosso attraverso tanti tanti stili, soprattutto che hanno poi a che fare con quello che in un certo modo anche, chiamiamolo pure così, il country. Ma giusto per cambiare, non abbiamo dimenticato assolutamente, perché siamo partiti davvero alla grande con quello che poi è il fantastico mondo degli Slipknot, che si sono mossi attraverso uno stoner, una psichedelica rock davvero molto molto coinvolgente. Bene, lasciamo allora il mondo di Kurt Vile e continuiamo con quello che è un bellissimo, oltre che come dire, bizzarro anche nome di questi ragazzi, vale a dire Lemoncello, magnifico duo formato da Laura Kirk e Claire Kinsella, che ci fanno muovere attraverso quello che poi alla fine è un magnifico come dire, sostanziale revival folk irlandese. Questo è Perfect Place, da quale ci stiamo ascoltando At the Edge, tra l'altro considerato uno tra i migliori dischi del 2026, almeno tra quelli usciti finora in ambito folk. Lemoncello, At the Edge.

Limoncello che con questo Hat di Edge ci trasportano da subito, immediatamente, quello che è il prossimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, e subito, perché comunque lui è un grande, lo sarà sempre per la musica tutta, chiaramente anche per noi. Un pezzo tratto da quello che è il suo ultimo lavoro, The Voice of Dungeon Lane, vale a dire un disco ricco, vario, come quasi tutti i long playing, i dischi firmati dalla ditta, dalla premiata ditta McCartney. Ma su certe cose non si può assolutamente dire nulla. E mentre noi ci dirigiamo verso la chiusura anche di quello che è il nostro programma, da Paul McCartney, da questo The Boys of Dungeon Lane, ci andiamo ad ascoltare questa meravigliosa Daisy We Left Behind.

Insomma, quando si parla di Paul McCartney, si parla di quella che è davvero la grande musica. E noi chiudiamo. Chiudiamo uscendo fuori da quello che è stato il seminato della serata, così come abbiamo aperto, chiudiamo con John Spencer. Ha un pochino di qualcosa di più rock. Un po' di garage blues, che questo Songs of Personal Laws and Protests, John Spencer, che arriva qui con questo nuovo disco, riprendendo un pochino da dove aveva interrotto con il mini LP del 2024, Sick of Bacon Sick, John Spencer, che ci porta verso appunto la chiusura di questa nuova puntata di Aria Rock. You comb and let's get down to it.

0: that. Just listen to me.
1: Knockham Did, lui è John Spencer per questa chiusura, come dire, di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, che vi ha tenuto appunto compagnia per circa giù di lì, ci andiamo più o meno avanti indietro 60 minuti di musica, e quindi facciamo partire subito quella che è la sigla e poi ci sono un pochino di saluti. Vai!
2: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
1: Ebbene sì, anche questa puntata è andata via, insomma, è andata via attraverso tanti passaggi di, almeno speriamo, buona musica. Abbiamo calcato la mano, a dire la verità, su quelli che sono poi le uscite che riguardano in modo particolare il folk, ed è stato una, come dire, un viaggio che ci ha portato anche attraverso lo shoegaze, il blues, insomma, chi più ne ha più ne metta. E come al solito noi vi invitiamo a seguirci attraverso quelli che sono i nostri social, i nostri appuntamenti vari nel web, e soprattutto vi invitiamo a seguire anche quella che è il nostro sito ariarock.it, nel quale vi parliamo davvero di tante tante cose, tra l'altro l'ultimo nuovo disco dei Cowards, che si confermano davvero una band in crescita. Stiamo parlando dei marchigiani, appunto, Cowards, con questo Can You Hurt Me, giusto per parlare ancora un pochino di nuove cose. Poi vi ricordiamo quello che sempre ne parliamo all'interno del nostro sito, che sono il programma del Locus Festival 2026. Vi invitiamo ad andare a spulciarlo, perché qui in Puglia sta accadendo davvero tanto tanto tanto, compreso quello che sarà il Medimax di quest'anno, al quale sono ben 25 appuntamenti di poco, al quale chiaramente cercheremo di esserci presenti anche noi, e saremo impegnati proprio lì al Medimax questa domenica, perché comunque chi ama il rock, chi vuole poi informare sul rock, certi appuntamenti non può assolutamente perderseli. Ma ci stanno tante tante altre cose da andare a spucciare su quello che è il nostro sito ariarock.it, che non potete assolutamente tralasciare, insieme chiaramente a tutti quanti gli altri siti che vi parlano di musica rock e non solo. Bene, che dire a questo punto? A questo punto Raffaele Astore vi saluta, vi lascia tranquillamente a quelle che sono le ultime svisate di questa bellissima sigla, e niente, che dire altro. Ciao, ciao a tutti e alla prossima, con sempre, ricordate, Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

Ed eccoci qua, ciao a tutti da Raffaella Storia. Devo dire la verità che questa non è una serata tra le migliori, perché comunque nella vita di ogni giorno succedono sempre tante piccole cose che poi magari ti fanno arrabbiare. Ecco, è successo proprio questo. Stasera mi sono davvero arrabbiato, ma succede diciamo un pochino a tutti quanti noi, e quando poi alla fine uno perde le staffe, come si suol dire, si rifugia in quelle che sono le cose che piacciono più di ogni altra cosa, appunto, come ad esempio la musica rock. E quindi benvenuti qui sul solito appuntamento di Area Rock in compagnia di Raffaella Storia per questi 60-58 minuti poi in realtà che passeremo insieme ascoltando tanta buona musica rock. Ma soprattutto tanta di quella buona musica rock che ha a che fare con tantissime novità che abbiamo chiaramente ascoltato durante l'arco della settimana e che poi alla fine ci piace riproporre al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, perché comunque quello che come Area Rock tentiamo di fare è di mantenere sempre alta l'attenzione a quelli che sono poi le cose, appunto, che accadono ogni giorno in questo fantastico mondo che appunto è il rock in tutto i suoi le sue sfaccettature. E partiamo con quello che è il primo brano, un brano che si muove tra lo stoner e il rock.

0: E sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi, dove saremo tra qualche anno? Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini.
2: Ciao ragazzi, questa è la mia ultima pillola, il mio ultimo video, sono arrivato al capolinea. Utilizzo l'ultimo giorno dell'anno per fare questo saluto, ho tirato fino a fine mese, avrei mollato qualche settimana prima, ma mi sembrava più bello arrivare appunto a fine anno. Ad oggi, se ho contato bene, sono 7 anni, 5 mesi e 14 giorni che registro ogni giorno una pillola. E mi sembra veramente assurdo che siano passati 7 anni, perché mi sembra di aver iniziato ieri e invece è passato tantissimo tempo ed è arrivato nella mia vita il momento di fare un cambiamento e di dedicare un po' più tempo, diciamo, alla parte operativa rispetto a quella divulgativa. E complice di tutto ciò anche la nascita di mio figlio, che ha compiuto 4 anni un mese fa, e voglio avere, diciamo, più tempo da passare con lui rispetto che tempo da lavorare. Oltretutto, nelle ultime pillole ho parlato più volte, no, della, diciamo, dell'evoluzione imprenditoriale, un po' anche perché raccontava quello che sto vivendo in questo periodo. Quindi io voglio ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato seguendomi. So che c'è gente che mi segue nel podcast principalmente letteralmente da anni, ogni tanto qualcuno mi ferma per strada e mi ringrazia per i risultati che gli ho fatto ottenere, i cambiamenti o la visione comunque che gli ho dato, quindi sono cose di cui sono veramente contento, mi ha sempre dato tantissima soddisfazione. Ma oggi siamo arrivati all'epilogo, perlomeno per un periodo. Poi sicuramente per 2-3 mesi non registrerò più, poi rinizierò, non so, potrebbe essere un sì, potrebbe essere un no, sicuramente qualche video per lavoro mi capiterà di farlo, però smetterò di pubblicare le pillole per quello che sono, quindi diciamo l'appuntamento giornaliero sicuramente per diversi mesi. E niente, approfitto di questo per augurarti il buon anno, ti invito a seguire, ad ascoltarti le ultime pillole che ho pubblicato, giusto per partire con l'anno nuovo al meglio. Ti auguro un fantastico 2026 e che sia pieno di cambiamento e che ti aiuti a raggiungere tutti gli obiettivi che hai in mente, ma ricorda che tutti gli obiettivi che vuoi raggiungere partono da te, quindi il cambiamento partirà da te e gli obiettivi che otterrai saranno semplicemente una conseguenza. È stato davvero un piacere fare questi video per oltre 7 anni, ma è arrivato il momento della svolta nella mia vita e chissà se ci rivedremo. Ciao a tutti e buon anno!
3: Telecamere in tutta la casa, lei dice ma che ridiglioli!
4: Volkswagen Veicoli Commerciali presenta Il Bar del Lunedì, il video podcast condotto da Paolo Noyes, in cui diamo vita alla più grande terapia di gruppo per artigiani di tutta Italia.
5: Oh, ci sono i clienti appunto che fanno delle richieste.
6: Sì, possibili.
7: Ma lei è sicuro che è dritto?
6: No, ma devi farlo così.
5: Io non lo direi un uomo di 1,90 m.
4: Ogni lunedì un nuovo episodio. Ascolta subito Il Bar del Lunedì.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi.

He just tried.

E a noi sembrava impossibile che un pezzo così bello fosse insieme al suo album, l'album dei Tribalistas, ovvero questo trio veramente fantastico, formato da tre grandi autorità della musica brasiliana, cioè Marisa Monchi, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, fosse motivo di polemica. Ebbene sì, fu motivo di polemica perché tutti e tre i cantautori erano, insomma, pensati come tre cantautori impegnati, tra virgolette, e fare insieme tutti e tre un disco così leggero, ci fu qualcuno che se la prese a male. Ma insomma, i tempi cambiano, bisogna anche accettare che i tempi cambino, e questo, fortunatamente, questo album ebbe un successo mondiale enorme, vinse anche un Latin Grammy Award. E che dire...